0: Nights su Radio Number One.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta le donne al volante.
5: Donne al volante, dal lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: One Nights.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Just give me some.

0: Well, who's next?
1: Radio number one, le 5.
2: Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
2: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
2: Su Radio Number One.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sul serio. E questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulle regioni centro-settentrionali, salvo per qualche temporale di calore fra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature massime di nuovo in aumento con calde d'afa molto intensi e valori che torneranno ad essere roventi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche sporadico piovasco lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Buongiorno, sono le 7 in punto, tra poco cominciamo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Dani Nardi. Oggi è lunedì 10 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Medio Oriente, Netanyahu boccia il piano di pace di Trump su Gaza, ma secondo Nikolai Mladenov, inviato del Board of Peace, il piano è l'unica strada percorribile. Casa Bianca, non siamo preoccupati, intanto Khamenei nomina Rezai al Consiglio Supremo di Sicurezza. La guerra in Ucraina, nuovi raid russi nella notte su Odessa e Sumi, Zelensky, più sanzioni a Mosca, sono diversi. Feriti e danneggiati molti edifici. Produttori Patriot USA no a licenze missili a Kiev. Germania stretta sui migranti, Berlino riapre le espulsioni verso l'Italia. Merz sceglie la linea dura sui dublinanti. Dal 19 agosto scattano i primi trasferimenti nel nostro paese per le nuove norme europee sull'asilo. Viminale, non dobbiamo riprendere nessuno, la paura dell'Unione Europea sull'effetto domino di Schengen. Lanzo torinese, Piemonte litiga con i ciclisti e poi l'investimento due volte. Oggi chiederà scusa ai familiari. Non mi rendevo conto, non ho mai fatto male a nessuno, ha detto il 73enne che aveva investito di proposito per ben due volte un gruppo di ciclisti. L'uomo è ora ai domiciliari dopo essersi presentato spontaneamente ai carabinieri. Bufera su Zuckerberg, il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva. Il caso in Alaska. L'imbarcazione lunga 118 metri e del valore di 300 milioni di dollari si sarebbe rifiutata ripetutamente di rispondere all'SOS. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960, aveva 87 anni. Il 3 settembre fu il grande giorno di Berruti e dell'Italia. A 21 anni ruppe il dominio USA nella disciplina che durava dal 1932, sconfisse i favoriti americani eguagliando il record mondiale di 20-5 e si aggiudicò il record olimpico. Tennis Masters 1000 ATP, Jannik Sinner salterà a Cincinnati per un problema al ginocchio destro. Non sono ancora pronto per gareggiare. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
0: Eccola qui, Summer One, l'estate di Radio Number One. Buongiorno a tutti, da Manuela Doriani. Sono le 7:03. Se c'è una certezza, la nostra vita non ha certezze, ma se c'è una certezza è che la Doriani alle 7 del mattino inizierà la giornata insieme a voi, ovunque siate, ovunque sia io. Ritornata dopo da 3 settimane bellissime in IGV Club in Sardegna, siamo ritornati alla base. C'è anche questo retrogusto, diciamo, un po' di tristezza, perché insomma, sì, sono state 3 settimane di lavoro, però insomma sono state anche 3 settimane di vacanza, diciamocelo, in un posto veramente meraviglioso. Quindi pronti per ritornare alla dura realtà proprio nel momento in cui magari molti di voi invece si iniziano la loro vacanza. Ho visto tante code, tanto traffico durante il corso del fine settimana, quindi si presume che molti di voi finalmente si possano godere il meritato riposo. Saremo insieme qui da qui fino alle 10. C'è Dani Nardi in regia che saluto. Hola!
3: Ciao, buongiorno a tutti!
0: Pronto per informarci appunto su eventuali code, meteo e tutte cose. Iniziamo con Angelina Mango e Marco Mengoni. Il primo di oggi si chiama Canto d'amore.
2: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.

Molto. Allora, Angelina Mango con Marco Mengoni, siamo partiti così con un canto d'amore, canzone bellissima, delicatissima, anche molto triste se uno l'ascolta con attenzione. Abbiamo aperto così il nostro appuntamento con Summer One di questa mattina, Manuela Doriani, Danny Nardi insieme, un sacco di cose da raccontare. Allora, io ve lo do il numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, il 393-444-0444, è assolutamente facoltativo. Siamo in vacanza, se siete anche voi già svegli magari per affrontare una giornata di lavoro, avete voglia di sfogarvi in qualche maniera, il nostro WhatsApp c'è, però è assolutamente facoltativo. Non vi chiediamo delle performance in giornata come queste, non useremo mai. Mi immagino che per quelli che sono in vacanza non ci sia magari voglia di fare cose, per quelli che non sono in vacanza ci sia una buona dose di arrabbiatura di base, insomma, così di rosicamento di base, che magari vi porta a non aver voglia di comunicare. Allora, racconteremo un sacco di cose nel corso di queste tre ore che passeremo insieme, anche perché una cosa che mi diverte molto della settimana di Ferragosto, comunque dell'estate, quando arriva il caldo così violento, è che la gente impazzisce e fa cose strane e quindi diciamo che gli argomenti non mancano mai, no? Ci siamo lasciati venerdì con gente che si traveste, vigile urbano che si traveste da cespuglio per multare gli automobilisti, matto in Galles che si traveste da morte e si mette sul tetto del palazzo di fronte ad un ospedale, ce n'erano altri tre che si sono vestiti da orsi per rigare la macchina e fregare l'assicurazione, insomma gente strana che fa cose strane, e ne ho trovate un po' di cose strane da raccontarvi nel corso di questa mattinata. C'è la musica di Radio Number One che prosegue con Simple Plan, Sean Paul, e ritorniamo indietro di qualche anno, era il 2012 quando ci regalavano questa Summer Paradise.

0: anche Noemi su Radio Number One nel nostro Summer One. Era tu, cosa fai questa sera insieme a Manuela Doriani, Danny Nardi, ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi lavora, soprattutto un buongiorno speciale a quelli che sono in vacanza, che se la stanno godendo, se la stanno divertendo. Cosa ci fate già svegli a quest'ora? Cioè io sono le 7 e 16 minuti, io quando sono in vacanza ma to che mi sveglio alle 7 e un quarto, cioè ma dai. E però magari l'abitudine durante l'anno, che insomma c'è il nostro bioritmo è tarato su certi orari. Allora al 393-444-0444, al contrario delle mie più rosee aspettative, sono arrivati dei messaggi. Volevo salutare una nostra ascoltatrice che scrive: buongiorno Manuela, meno male che ci siete voi che mi fate compagnia. Anche in questi giorni c'è tanta gente che va o è già in vacanza, ma io devo lavorare e le ferie non le ho. Lo so, è un triste destino che ci accomuna, mia cara. Però vabbè, saremo qui a cianciare, parlare di cose, ascoltare musica, insomma, poteva andarci peggio.
1: Buongiorno Manu, se hai bisogno di un pirla, io ci sono. L'unica roba che non posso tenerti compagnia a bere a bar, perché io al massimo bevo una birra zero.
0: No, non ci può essere un ascoltatore della Combricola che beve la birra zero, non è possibile, ti dobbiamo traviare in qualche maniera. Beh, comunque le 7:15 del mattino per la birra a bar a bere è presto anche per noi, dai, magari ti rifarai durante il corso della giornata. Questa è Radio Number One, c'è Taylor Swift in arrivo con Is It Over Now, che è anche la sua nuova canzone, c'è un nuovo singolo, ne stanno uscendo una via l'altra e sono una più carina dell'altra le canzoni che compongono questo suo album, che insomma ha già battuto il record su record, amato dai suoi fans, sparsi quella per il mondo che la adorano, ed è giusto che sia così. Is It Over Now, Radio Number One.

0: Is It Over Now? Si chiama così questa canzone di Taylor Swift. Sono le 7:20, questa è Radio Number One, il Summer One. Come vi ho anticipato, c'è Danny Nardi che è pronto per darci un sacco di informazioni utilissime. Tra poco arrivano quelle sulla viabilità.
1: Summer One.
2: La combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393-444-0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico sulla 13 Bologna-Padova, code tra Bologna-Arcoveggio e allacciamento a 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, A4 Venezia-Trieste, traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione Trieste, A4 Milano-Brescia, code a tratti tra barriera di Milano-Est e svincolo Sesto-San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino, A1 raccordo tangenziale Est di Milano, code per traffico tra allacciamento A1 Milano-Napoli e la tangenziale Est in direzione tangenziale Est di Milano, A1 diramazione Roma Sud, code tra svincolo Torre 9 e allacciamento a 90 in direzione Grande Raccordo Anulare. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: un somber a quest'ora. È la morte sua, come il calcio sui maccheroni. Si chiama Potential, questa bella canzone che abbiamo ascoltato di Somber appunto su Radio Number One. Sono le 7:29 ancora. Buongiorno, buenos dias. Da Manuela Doriani in diretta fino alle 10 con Danny Nardi in regia che ci accompagna con delle informazioni utilissime. Non c'è traffico da nessuna parte, mi dicevi.
1: Un pelino di traffico giusto a Bologna tra la tangenziale e il raccordo, ma...
0: un po' di rallentamenti, ma niente di che. Vabbè, meno male, insomma, significa che si sono già spostati tutti e che insomma hanno già raggiunto probabilmente le loro località di vacanza. Ma ci sono comunque dei nostri ascoltatori anche affezionati che sono rimasti, che sono qui con
2: buongiorno.
0: Noi.
2: Buongiorno!
3: C'è qualcuno? C'è qualcuno?
0: No!
3: Siete tutti in ferie?
0: Sì!
3: C'è nessuno?
0: No, ci siamo solo noi, caro, ci siamo solo noi. Tra l'altro, per chi si dovesse sentire solo, c'ho un consiglione di quelli veramente pazzeschi. In Cina stanno andando a ruba i robot da compagnia. Ve ne parlo con dovizia di particolari, anche perché mi interesserebbe abbastanza l'argomento. Tra pochissimo su Radio Number One.

0: Lost New, il pezzo di LP di qualche anno fa, del 2016, su Radio Number One, nel Summer One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, ascoltatori che si sentono un po' soli perché sono rimasti in città da soli. Non lo so, io ho dei ricordi di quando rimanevo a Milano la settimana di Ferragosto, che è poi questa, e ho dei ricordi molto belli, perché magari rimanevi in sì poche persone, poche cose da fare, però molto divertenti, perché c'era una sorta, non lo so, ricerca di famiglia, no? Di voglia di fare gruppo e di stare insieme, di fare delle cose. Poi con una città che si diventa sicuramente più vivibile, quindi parcheggi che si trovano facilmente, niente traffico. Non so, io ho dei ricordi molto belli delle settimane trascorse in città mentre tutti gli altri erano fuori dai maroni, come si suol dire. Allora, vi ho promesso una dritta che arriva dalla Cina per chi si sente solo, proprio anche un po' in generale nella vita, no? In Cina ci sono tanti single che soffrono di solitudini, e per questo c'è questa azienda cinese che si chiama Ubtech, che ha creato un robot, un compagno emotivo praticamente. Si tratta di un umanoide a grandezza naturale, ultrabionico, dalle sembianze umane, anche molto bello. Ci sono delle foto, non lo so, io ho un altro concetto della bellezza, però sicuramente brutto non è. Insomma, ho visto cose peggiori, diciamo, in giro umane. Allora, su questo sito, questa piattaforma digitale cinese ha pubblicato questo video promozionale lanciando questo umanoide, scrivendo: sembra una persona vera, il robot più bello mai visto, e ha aperto le prevendite per acquistarlo. Sono già finite e sono andati a ruba sti robot. Ne hanno venduti più di 3.000 prenotazioni, si doveva versare qualcosa come 380 euro, una roba del genere, e non è ancora chiaro qual è il prezzo finale, quindi potrebbe arrivare anche la fregatura, nel senso, tu dai 380 euro ma non sai quanto costa, potrebbe costarne, non lo so, 50.000, quindi non lo so, si sono un po' fidati quelli che l'hanno acquistato. Il robot sarà disponibile in una versione maschile che peserà circa 40 kg, alto 1,83 m, quella femminile invece è alta 1,68 m, peserà 35,2 kg. Le versioni sono tutte personalizzabili, quindi se lo vuoi con gli occhi azzurri te lo fai con gli occhi azzurri, se lo vuoi un po' più scuro, un po' più abbronzato, te lo fai abbronzato, come vuoi. L'unico difetto, diciamo, che ha questo umanoide è che ha solo 4 ore di autonomia, poi lo devi mettere in carica, quindi
1: dipende cosa ci fai, però 4 ore possono bastare.
0: Hai ragione, Danny, sono d'accordo con te. È un se te lo porti in giro rischi che si scarichi, comunque che ti sia flosce da qualche parte. Se lo tieni in casa lo puoi sedere magari anche in carica vicino a te, lo so, guardi la TV, giochi ai videogiochi. Ho capito quello che pensi. E 4 ore sono sufficienti. Cioè, alla mia età anche meno. Comunque va bene.

0: Sì. Caro Danny Nardi, la nostra canzone saremo io e te a Cussì per tutta la settimana tra le 7 e le 10 su Radio Number One.
1: Saremo io e te e a Cussì.
0: Mamma mia, siamo terribili a cantare, non facciamolo mai più. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One. Attenzione, vi riportiamo indietro al 1990.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

West, come vi avevo preannunciato, le grandi canzoni di Radio Number One ci riportano indietro di qualche anno. Era il 1990 quando arrivava questa canzone. Tutto in vacanza, tutto fermo, ma non i pipponi della Doriani su Radio Number One. Come per ogni canzone abbiamo qualcosa sicuramente da raccontare. E la cosa che ho da raccontarvi è che il successo di questa canzone è stata una botta di fortuna, nel senso che i Go West stavano lavorando al loro album e non avevano nessuna intenzione di partecipare alla colonna sonora del film di Pretty Woman. Mancava però una canzone nella colonna sonora del film di Pretty Woman e quindi all'ultimo momento il brano fu inserito nei titoli di testa del film, perché appunto la casa discografica cercava un pezzo e lo incluse così all'ultimo momento, trasformandolo nel loro più grande successo. Quindi è stata a tutti gli effetti una botta di fortuna. Una botta di fortuna anche il titolo della canzone, che è arrivato praticamente così casualmente, nel senso che il cantante dei Go West era in un bar, ha sentito questa frase, ha deciso di intitolarlo così. Quindi vedi, delle volte insomma, quando è destino avere successo con qualcosa, il destino poi fa il suo corso e arriva quello che ti deve arrivare, arriva quello che deve arrivare, diceva una vecchia canzone. Peggy Goo su Radio Number One, questo è il singolo nuovo, si chiama Who Man.

0: Fino alla fine, bossa nostra di Gaia su Radio Number One. Ancora buongiorno.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
2: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Radio Number One, da Manuela Doriani, sono le 8 in punto.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bolino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19 e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura, la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro.
7: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
9: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo, 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
10: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney, Berruti riesce a conservare il vantaggio. Berruti è medaglia d'oro, ha vinto!
9: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichilla del Sette Bello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano, il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni, i funerali si svolgeranno in forma privata.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: chiama Summer Funk ed è la canzone che Francesco Gabbani ci regala per quest'estate 2026. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One insieme a Manuela Doriani nella nostra porzione di Summer One, appunto tra le 7 e le 10 tutte le mattine per tutta l'estate, ve lo posso dire, sono la vostra certezza. Se vi svegliate, accendete la radio su Radio Number One, troverete sempre me e Denny Nardi, appunto, in questa settimana di Ferragosto. Sei content?
1: Guarda, io sto vedendo dietro alle tue spalle che c'è quell'ominide giapponese che dura 4 ore.
0: Il fidanzato, sì, l'umanoide fidanzato. Sì, mi sono un po' stufata, diciamo, delle mie relazioni d'amore.
1: Ecco.
0: Quindi ho optato per un umanoide che almeno non parla. In teoria non dovrebbe parlare, poi non lo so, magari fai gli upgrade.
1: La speranza è quella, sì.
0: Esatto, con gli upgrade, magari non lo so, ti dice anche delle cose carine, speriamo. Allora, sì, ne parlavamo prima appunto nel Summer One. Ascoltatori in giro per l'Italia che non sono in vacanza, che si sentono magari anche un po' soli soletti, e quindi ci mandano messaggi al 393 444 0444. Sentiamo.
2: Buona giornata.
0: Lui è sempre e lavora in questa fabbrica, credo, ed c'è sempre un casino attorno a lui che è una roba micidiale, mi fa morire dal ridere. Sentiamo.
3: Ciao Manu.
4: Da Marida.
3: Un saluto a tutti.
4: Buone vacanze.
3: E da Bergamo.
0: E da Bergamo.
5: Buongiorno Manuelita.
6: Hai detto la cosa giusta.
7: Che bello.
6: Stare in città.
7: Al mese di agosto.
6: Non c'è nessuno.
7: Ma proprio nessuno.
6: Tangenziale ovest liscia come l'olio.
7: A quest'ora mi facevo un mezz'ora, 40 minuti di coda.
6: Invece liscia come l'olio.
7: Ciao belli.
0: Allora, buona tangenziale anche a te, liscia come l'olio. Oddio, sarebbe meglio essere su una spiaggia della Sardegna, eh. Però se uno è proprio obbligato a restare a Milano, tanto meglio così che non ci sia traffico.

0: Vabbè, insomma, non lo sappiamo. Comunque deve essere un posto bellissimo sicuramente. Un saluto anche a Anto, che è un'altra nostra ascoltatrice che ci ascolta appunto in questo 10 agosto, dove si muore di caldo e dove io sono veramente piena di idee regalo che possono risolvere questi nostri problemi. Abbiamo parlato del robot umanoide che possiamo utilizzare come fidanzato o fidanzata se ci sentiamo soli, e adesso parliamo del frigorifero per esseri umani quando abbiamo troppo caldo. E in Giappone hanno progettato questa cabina di raffreddamento che abbassa la temperatura corporea in pochi minuti. È un vero e proprio frigorifero per esseri umani, si chiama Doyemon Box, e a prima vista sembra una cabina doccia, però questi bocchettoni non erogano dell'acqua come le docce, ma aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria su testa, collo, spalle e schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media e la durata è 20 minuti, nel senso che il frigo si spegne da solo dopo 20 minuti che si è dentro, per evitare che il troppo fresco possa diventare appunto un pericolo. Per me il troppo fresco diventa un pericolo già da subito, nel senso che se mi spari, se ho un caldo boia, entro in questa roba qua alla mia età e mi spari dell'aria fredda sulla schiena, sul collo e sulla testa,
1: rimango fermo lì.
0: Sì, rimango ferma lì, figurati, vengo frizzata come una possum. Come dimensioni non è come quella di un frigorifero, un po' più piccolo, anche delle ruote se lo vuoi spostare oppure prestarlo al vicino di casa. Per quanto riguarda invece i consumi, sono la metà di un normale condizionatore. Per andare in spiaggia è l'ideale, scrivono nello spot che promoziona appunto questa ideona tutta giapponese. Dentro potete metterci anche le bibite per mantenerle al fresco, e anche il prezzo non è così eccessivo, costa 1,5 milioni di yen, pari a 5.000 euro. Ma cosa vuoi che siano 5.000 euro? Cosa vuoi che siano? Un'idea regalo per il prossimo Natale. A proposito, a Natale mancano 137 giorni. Così non lo vedo, perché mi sembra una notizia interessante per chi magari attende il

0: scattare una foto.
1: Amore, si chiama così la canzone di Elisa che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: person over the steak tartare. When we could be somewhere other than here, making out in the back of a car or in the back of a bar.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Ben ritrovati da Danny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla 1 Milano-Bologna, code tra Piacenza Nord e Parma in direzione Bologna. Sempre sulla 1 Milano-Bologna, code anche tra Modena Sud e Allacciamento A14 Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. A4 Brescia-Padova, code per 3 km a causa di un incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova. A21 Torino-Brescia, traffico rallentato all'allacciamento A21-A1 in direzione Brescia. A6 Torino Savona, traffico tra A10 Genova Ventimiglia e Altare in direzione Torino. Strada statale 16 Adriatica, traffico rallentato tra la strada statale 7 via Appia e l'incrocio Fasano in direzione Padova. A10 Genova Ventimiglia, traffico tra Genova Aeroporto e allacciamento A7 Milano Genova in direzione Genova. E per il traffico è tutto. Buon viaggio.

0: Tears Dry on Their Own, canzone del 2006 di Amy Winehouse che abbiamo riascoltato questa mattina il 10 agosto 2026, quindi un bel po' di anni dopo, alle 8.35 su Radio Number One nel Summer One. Ancora buongiorno, Manuela Doriani, Deni Nardi, tra le 7 e le 10 nella nostra porzione di Summer One, dove diamo dei consigli utilissimi e anche delle idee regalo per il prossimo Natale. Abbiamo parlato del frigorifero per esseri umani inventato in Giappone, che serve per insomma rinfrescarsi in questi giorni di caldo tremendo. Andrea, in teoria dovrebbe andare peggiorando, no? Col riscaldamento climatico, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che le previsioni non sono proprio rose. C'è un nostro ascoltatore che nel suo messaggio, che è un po' colorito, però fa ridere, ha riassunto, secondo me, il pensiero che abbiamo avuto tutti sentendo e, nel mio caso, leggendo la notizia sul frigorifero per esseri umani. Sentiamo.
1: Manu,
2: mai quel frigorifero là, che sei un water, perché con tutta quella aria fredda mi cago dosso, se no.
0: Esattamente, sì, credo che non ci sia, però bisogna posizionarlo in prossimità di un bagno, sicuramente. Siamo stati coloriti, abbiamo parlato di water, di frigo, eccetera. Meno male che arriva Sienna Spyro a riportare un po' di delicatezza e un po' di classe in questa nostra mattinata.

0: è finita così, non me lo ricordavo, pensavo ci fosse ancora un tipo you finale, ci poteva stare un sospiro, che ne so. Era Sienna Spyro su Radio Number One alle 8:40, tra poco una grande canzone che ci riporta indietro il 1980.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Canzoni preferite di Bruce Springsteen, questa grande canzone che abbiamo scelto per voi questa mattina su Radio Number One, 1980, Hungry Heart. Nonostante non sia una canzone scritta e pensata per Bruce Springsteen, cioè scritta da Bruce Springsteen ma non pensata per se stesso ma per i Ramones. È curiosa la storia di questa canzone, nel senso che possiamo ricollegarci alla stessa botta di fortuna dei Go West di cui parlavamo circa un'oretta fa, nel senso che Bruce Springsteen la scrisse nel 1979 dopo aver visto i Ramones suonare ad Ashbury Park e Joe Ramone gli chiese di scrivere una canzone per loro. Bruce tornò a casa entusiasta, contento, felicissimo e compose appunto questa Hungry Heart quella sera stessa. Però successe il colpo di scena: il manager gli disse in sostanza di tenersela, il manager dei Ramones, cioè, e quindi dice vabbè, insomma, peccato, io ci avevo messo tutto l'entusiasmo, tutta la gioia del mondo, va bene, me la tengo e me la canto. E infatti è diventata praticamente il primo singolo di Springsteen a entrare nella top 5 americana, arrivando al numero 5 della prestigiosa classifica di Billboard. Quindi, come vi dicevo prima, un'altra bella botta di fortuna. Arriva Annalisa su Radio Number One con la sua canzone estiva.

0: Arriviamo alla fine di questa seconda ora della nostra porzione di Summer One con questo pezzo bellissimo del 2013 che si chiama Wake Me Up di Avicii, un talentuosissimo DJ produttore svedese, ormai scomparso purtroppo da un po' di anni nel 2018, e questa canzone confermò a tutti gli effetti il suo grandissimo talento. Immaginatevi un DJ produttore all'epoca giovanissimo nel 2013, conosciuto per i suoi pezzi di musica elettronica, anche belli pesi, insomma pestati, cioè uno degli headliner di festival importanti come l'Ultra Music Festival di Miami, presentò questa canzone. Immaginatevi un festival pieno di gente che si aspetta di sentire della musica elettronica pesantissima, arriva Avicii, che all'epoca era famosissimo, molto molto amato e acclamato, e suona questa canzone. Quindi parte banjo, fisarmoniche, rock, cantante country, queste cose qua, e beh, all'epoca insomma era stato un rischio che gli aveva portato, insomma la gente era rimasta spiazzata, gli aveva portato anche un bel po' di fischi. Però lui era talmente insomma talentuoso e credeva talmente insomma in questo pezzo che lo suonò lo stesso, e infatti aveva ragione, perché poi è diventato il successo che tutti conosciamo e che abbiamo riascoltato questa mattina su Radio Number One nel Summer One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Siamo pronti ad ascoltarti. La combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Summer One. Come on, l'estate di Radio Number One.
9: Buona mattinata a tutti da Radio Number One, manca un minuto alle 9.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania, la precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi, valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina, punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
14: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Baby Steps, questa canzone nuova di Olivia Dean su Radio Number One, per augurarvi ancora buongiorno, buona mattinata. Io sogno un duetto tra Sienna Spyro e Olivia Dean, perché trovo che siano due cantanti a parte bravissime, ma anche veramente con una raffinatezza, cioè proprio con una classe, uno stile che insieme secondo me raggiungerebbero veramente la perfezione. Allora, siamo partiti così insieme a Manuela Doriani e Dani Nardi fino alle 10. Questa è la nostra porzione di Summer One, dove facciamo cose, parliamo di cose. Ho finito le invenzioni rivoluzionarie per questa mattina, però ho altri assi nella manica, non mi mancano, nel senso che ho parleremo di case molto piccole, parleremo di imprese molto folli e di prelibatezze. E però ecco, le prelibatezze le teniamo per ultime, perché adesso siamo ancora vicini alla colazione, magari qualcuno la sta ancora facendo, quindi è una

vorreste, c'è qualcosa che vorreste fare voi in prima persona, perché siete poi i protagonisti di questo programma. E allora suggerimenti, idee e commenti al 393-444-0444. Siamo qui a raccogliere tutte le vostre indicazioni, cari. Ogni vostro desiderio è un ordine, è vero. Allora, nel frattempo noi passiamo il tempo ascoltando la bella musica di Radio Number One col volume più alto che si può, anche se sono le 9 del mattino. Michael Bublé, Haven't Met You Yet.

Grande Bruno Mars, Oh My Soul, è solo una delle tante canzoni contenute in questo suo album che parla d'amore, d'amore. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One alle 9:13 minuti. Buenos dias, ancora buongiorno da Manuela Doriani, la nostra porzione del Summer One tra le 7 e le 10 ogni mattina per parlare di cose, cose, cose e tante cose che succedono nel mondo. Quanto può essere piccola una casa per abitarci? Punto di domanda. Nel 2024 la grandezza minima era di 28 metri, poi siamo passati a 20 metri quadri. Ma quella di cui vi parlo questa mattina è ancora più piccola. C'è un monolocale di 7 metri quadrati in affitto nel centro di Modena. Quanto può costare una casa di 7 metri quadri? 330 euro al mese. Costa 200 euro e poi si includono le spese condominiali, per cui si aggiungono circa 130 euro. Mi sembra tantino, eh? È un vero record a Modena. Può tranquillamente essere definita l'abitazione più piccola mai affittata. E la domanda ovviamente sorge spontanea, come dice Pat Romano. E le legale tutto ciò? Se ne sta interessando il comune di Modena, perché sono state tante ovviamente le segnalazioni per questo annuncio che è comparso su tutti i portali, quelli che affittano appunto appartamenti. Il comune si è mosso, la polizia locale è intervenuta per fare un sopralluogo, per fare i rilievi, e c'è un fascicolo diciamo all'ufficio abusi del comune che è già aperto per fare degli accertamenti e per vedere, stabilire se è legale. Insomma, è come una stanza però in affitto in condivisione, cioè è piccolina, c'è il frigorifero, ci sono delle foto tra l'altro, c'è un fornello, un letto singolo, un bagno minuscolo con la doccia, e poi all'ingresso ci sono incastrati tipo un armadietto e un frigorifero, quindi è come una casa, in una stanza in una casa in condivisione. 330 euro mi sembrano un po' tanti, saremo a vedere come andrà a finire.

Solly Roy con Call It, questa è la musica di Radio Number One, l'estate di Radio Number One, sono le 9:21 e tra poco, facendo tre giri su se stesso, Danny Nardi si trasformerà in Meteo Danny e ci racconterà tutto quello che riguarda il meteo nei prossimi giorni. A tra poco.

0: 4 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. A nord inizialmente sereno, poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporale informazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura, temperature in rialzo con massime tra i 33 e i 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino, temperature in rialzo con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche sporadico piovasco lungo la dorsale appenninica, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: canzoni che ci ricorderanno l'estate del 2026, quando le riascolteremo tra 2 o 3 anni. Oh, The Bows, ti ricordi Magnetic? Ti ricordi, eravamo sulla spiaggia che ci bevevamo una bella birretta, ci rilassavamo con il nostro libro, con Radio Number One in sottofondo. Che meravigliosa immagine. Non è così per tutti, perché ci sono molti nostri ascoltatori, pensavo molti meno, devo dire la verità, invece ci sono molti scombricolati che sono assolutamente attivi al lavoro, all'ascolto e insomma magari anche un po' arrabbiati. Ci stavamo ammazzando la risata io e Danny Nardi, perché stavamo facendo un sunto nonché un mashup di tutti gli argomenti che abbiamo trattato dalle 7 di questa mattina ad oggi. Allora, abbiamo parlato di un androide che ti fa compagnia, che diventa il tuo fidanzato o la tua fidanzata all'occorrenza se ti senti solo.
1: Per ben quattro ore,
0: perché ha una carica di 4 ore, poi lo devi mettere in carica. E quindi insomma diciamo, beh, va bene, perché si assenta per un po', no?
1: Sì.
0: Cioè ti lascia i tuoi spazi, capito? Che è una cosa che spesso viene richiesta. Quindi androide come fidanzato virtuale, diciamo. Poi abbiamo parlato del frigo che riscalda che raffredda le persone.
1: Sì.
0: Anche quello utilissimo, idea regalo per Natale, per la prossima estate, quando patiremo di nuovo il caldo. E poi abbiamo parlato di una stanza in affitto a Modena di 7 metri quadri, quindi noi ci stavamo immaginando l'androide, il frigo nel monolocale da 7 metri quadri. No, così. Ma abbiamo messo tutto insieme.
1: Una figata unica.
0: Comunque, in effetti, sì, mi dicevi che ci sono dei bilocali. Stavamo ragionando su questa casa molto piccola che viene messa in affitto a Modena, che ha fatto tanto discutere. Però, in effetti, ci sono dei monolocali da 20 metri quadri che costano 800, cioè dei bilocali da 20 metri quadri che costano 800 euro. Quindi, una stanza da 7 metri quadri a 330, diciamo che ci sta, sono i prezzi.
1: È nella
0: di mercato.
1: Media, sì.
0: È nella media, lo so, io vivo in Africa, quindi per me abbiamo altri prezzi alle Canarie da queste parti. Comunque va bene, abbiamo messo tutto insieme, abbiamo fatto questo bel mashupone. Tra poco invece vi racconto di un'impresa abbastanza folle che hanno fatto 2 turisti in Australia per cercare di risparmiare qualcosina su un biglietto di un traghetto, e hanno rischiato però molto grosso. È andata bene, ma hanno rischiato molto grosso.

una canzone molto intensa dei Muse del 2012, si chiama Madness su Radio Number One nel Summer One. Ancora buona mattinata da Manuela Doriani. C'è una nostra ascoltatrice che al 393-444-0444 scrive: ma pensate già ai regali di Natale? Ma no, in realtà era una battuta, nel senso, idee regalo un androide o piuttosto che un frigo per raffreddare le persone, era più che altro una battuta. Però in realtà ci suggerisce una cosa secondo me molto molto intelligente a cui io non avevo pensato. Tra l'altro l'ho già detto, però riapro, richiudo parentesi, mancano 137 giorni a Natale. Lo so perché nel mio profilo Instagram ci sono un sacco di persone che mi vengono costantemente fuori nelle storie che fanno il countdown. Cioè c'è gente che fa il countdown a Natale già da gennaio, tipo, capito? E quindi ogni giorno mancano 137 giorni a Natale, 136, 136. Evidentemente amano tanto il Natale, quindi non vedono l'ora che arrivi. Allora, ogni estate questa nostra ascoltatrice ci suggerisce, va in vacanza e compra sempre dei pensierini tipici del luogo dove va, appunto in villeggiatura, per gli amici, che poi tiene lì da mettere sotto l'albero di Natale per Natale, cioè regali, mia amica, bau bau, micio micio. E quindi potrebbe essere un'idea carina questa qui, per chi magari non ha tanta fantasia, quindi arriva sempre con l'acqua alla gola, capito, il 23 di dicembre, che non ha comprato niente, li compri d'estate, cose carine, tipiche di un posto dove sei andato, e te le ricicci poi per Natale. Mi sembra un'idea super intelligente che copierò sicuramente. Ci trovi

0: La canzone che Fulminacci ci ha regalato al Festival di Sanremo, ogni tanto ci piace ancora riascoltarla, si chiama Stupida Sfortuna su Radio Number One. Tra poco c'è una grande canzone che ci riporta indietro, ammazzalo, al 1975, state con noi.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

con noi e di alzare magari anche un po' il volume della radio, perché arrivava una grande canzone di Radio Number One che ci avrebbe riportato al 1975, anche se in realtà la versione originale di questa canzone è ben più vecchia, nel senso che era una ballad molto romantica scritta da Michael Jackson un po' di anni prima, che cantava con i Jackson 5. Gloria Gaynor appunto nel 1974 decise non solo di riproporcela in una versione dance, ma fare addirittura tipo una sorta di medley, perché questa canzone era insieme ad altre canzoni, Honey Bee, Perché Say Goodbye, Reach Out, I'll Be There, ed erano tutte collegate senza pause, formando un medley di 19 minuti, ideale per i DJ che non avevano tanta voglia, diciamo, di suonare, no? Diceva, la metto su questa 19 minuti, oh, vado a farmi un bel gin tonic che passa la paura. Le grandi canzoni di Radio Number One, appunto, per accompagnarci in questa bella mattinata che stiamo trascorrendo insieme con Manuela Doriani e Denny Nardi, appunto, fino alle 10. Ce la chiacchieriamo, salutiamo i nostri ascoltatori che ci fanno sentire la loro presenza attraverso il 393 4.

0: Scusa un po' le sue aspettative, sentiamo.
1: Andrà in onda una grandissima canzone del 1975. Io stavo puntando tutto sugli Aluni del Sole o sui College e lei mi mette Gloria Gaynor. Grandissimo.
0: Gli Aluni del Sole o i College, cos'è che cantavano?
2: Di castagne al fuoco, se tu ne hai voglia te ne prendo un po'.
0: Ecco, vedi, ti abbiamo accontentato, te l'abbiamo cantata dal vivo addirittura. Ma che bravo che sei, Danny, ma sei intonato.
3: Hai visto?
0: Mazzalo, è un falsetto pazzesco, tra l'altro anche. Allora, volevo salutare anche Ciro e Pina, che sono due nostri ascoltatori da Pavia, che ci ascoltano da Pavia, ma che abbiamo conosciuto in Sardegna agli GV Club. E, dice, non faremo più a meno di voi, accompagnerete i nostri viaggi verso il lavoro. Grande, che bello, bello, nuovi amici che si aggiungono alla family di Radio Number One. E quindi, insomma, che trascorrono con noi le loro mattinate. C'è Lola Young, Messi. C'è Lola Young con Messi. È l'ultima canzone che ascoltiamo insieme questa mattina. Abbiamo deciso di salutarci così. Abbiamo passato 3 ore che sono assolutamente volate tra i vostri messaggi, curiosità, canzoni, ovviamente la grande musica di Radio Number One, che vi accompagna ovunque voi siate, meglio se in vacanza.

0: L'ultima canzone di oggi si chiama Messi, Lola Young. Mi ha fatto molto ridere un nostro ascoltatore che ha scritto: ma Messi o Ronaldo? Vabbè, battutona. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie a Danny Nardi per la regia e per il preziosissimo contributo. Da Manuela Doriani è tutto, la linea va a Milano, dove c'è Alvise già pronta per proseguire la mattinata con voi. A domani, ciao!
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Siamo pronti ad ascoltarti. La combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto. Costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Buongiorno amici e amiche di Radio Number One, sono le 10 in punto.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam Social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'agenzia climatica europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
0: Number One.
14: L'estate di Radio Number One.
11: Ladies and gentlemen, buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati da Alvise Salerno, questa è la nostra Summer One, la playlist che vi tiene compagnia per tutto il resto dell'estate. Buongiorno a tutti, e no, non ci sono i The Journalist, che poi in realtà dal 31 agosto non saranno più The Journalist, saranno gli Spaccanotizie. Vabbè, questo è un altro discorso che poi prenderemo. Io mando un grande grande abbraccio e un forte saluto e bacio a Manu Doriani e a Danny Nardi che vi hanno tenuto compagnia per queste ultime 4 ore. Adesso tocca a noi fino alle 14, e allora direi, senza indugiare, di iniziare a mettere un po' di pepe a questa nostra mattinata del 10 agosto 2026. Tra l'altro è la settimana che ci condurrà direttamente a Ferragosto. Iniziamo allora a ballare con Madonna e la sua Danceteria.
0: Summer One,
14: l'estate di Radio Number One.
15: Talk about.

tra Summer One mattutina in questo 10 agosto 2026. E tra l'altro, essendo anche la settimana che ci condurrà direttamente al Ferragosto, stanno iniziando, almeno a me stanno iniziando ad arrivare i messaggi: ma a Ferragosto che si fa? Dove andiamo? Cosa facciamo? Quindi è una cosa che io rimando chiaramente anche a voi, cioè ma a Ferragosto voi che cosa farete? Avete già deciso oppure è una di quelle classiche cose che si organizzano all'ultimo minuto, un po' come il Capodanno? A me Ferragosto ricorda tantissimo il Capodanno, perché ogni volta si cerca di organizzare qualcosa, si va in spiaggia da qualche parte e poi alla fine si arriva al 13-14 di agosto che ancora non si ha idea di che cosa si debba fare. Tra l'altro, a proposito della settimana di Ferragosto e in generale del mese di agosto,

di Ferragosto, le sagre d'agosto. È arrivato un messaggio al 393-444-0444 in cui un nostro ascoltatore ci dice: ciao, sagre? Ma piuttosto 3 giorni all'oratorio di Brezzo di Bedero, cena e musica a tutti invitati. Dai, tutti quanti

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
3: Umano, torna la Sfinge.
2: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
3: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
2: Ma quale taxi? Questo è un risciò. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
3: Ed è solo l'inizio.
4: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, www.crispiscoda.it.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Febal, sempre qualcosa in più.
5: Radio Number One è dove

Respect Your Mother, dice Harry Styles in questa Dance No More su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno in questo lunedì 10 agosto 2026. Summer One, la playlist dell'estate, le migliori canzoni che vi fanno compagnia nel corso di questa stagione, speriamo anche nei prossimi anni, quando si aggiungeranno poi i nuovi successi del futuro. E noi proprio di futuro pensiamo, perché dobbiamo pensare cosa fare a Ferragosto. Questa è la settimana chiave che ci porterà poi al 15 di agosto. Vi ho detto che avremmo parlato delle sagre, vi voglio dare giusto qualche nome di sagra che si è già tenuta o che si terrà nelle prossime ore. Per esempio, proprio oggi a Sondrio ci sarà la sagra Calici Valtellina, e lì ci sarà da bere, secondo me, cose molto molto interessanti. Poi si è tenuta per esempio ieri la sagra regionale degli uccelli. Sarei stato molto curioso di andare per sentire e vedere tutte le varietà di uccelli. Poi in realtà ce ne sono anche altre: c'è la festa della montagna in Val Seriana, c'è la sagra della spongata in Val Camonica. Ragazzi, ci sono delle cose meravigliose. Diciamo che non ci mancano gli impegni in questo mese di agosto, e soprattutto non manca la nostra musica.

Love Me Again su Radio Number One. Stiamo parlando di sagre, una delle cose più belle che unisce un po' tutta l'Italia da nord a sud. È arrivato questo messaggio al 393-444-0444 da parte di Luca, che dice: vi aspetto a Pavia per la sagra della Brusadela. Io spero si pronunci così, perdonatemi se ho sbagliato l'accento in questa parola. Comunque ho cercato di che si tratta ed è una focaccia tonda e rustica, così viene specificata, tipica di Romagnese, nell'Oltrepò pavese, che tra l'altro è nata non tanto per creare un nuovo cibo, ma per testare i forni a legna prima di cuocere il pane, quindi ha anche una sua valenza storica. Ragazzi, tutti alla sagra della Brusadela, che si terrà il 23 di agosto.

0: I Temper City vengono a trovarci, metaforicamente parlando, con la loro Self-Aware qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

hashtag su Radio Number One, la nostra grande canzone della nostra prima ora insieme della Summer One, la nostra playlist con i migliori brani di questa stagione, ma senza dimenticare che il passato ci ha regalato delle perle come questa che Daido nel 2003 ha inserito all'interno dell'album Life for Rent, che è stato un album di enorme successo. Questa canzone in particolare aveva anche ricevuto una nomination ai Grammy Awards in una categoria specifica, miglior canzone pop femminile, e alla fine questo premio andò a Christina Aguilera con la sua Beautiful, ma in ogni caso era una gara veramente con delle stelle, con delle canzoni bellissime, bellissime. L'abbiamo ricordata, invece adesso cantiamo insieme a

La neosposa, mi verrebbe da dire, Dua Lipa con la sua Break My Heart qui su Radio Number One. Grandi star internazionali al femminile, Dua Lipa è una di queste e anche la prossima che ascoltiamo è una di queste. Olivia Rodrigo torna con la sua Drop Dead.

0: La nostra prima ora insieme si chiude con Drop Dead di Olivia Rodrigo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
4: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Buongiorno amici e amiche di Radio Number One. Sono le 11 in punto.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati da Danny Nardi. Stretta della Germania sui respingimenti. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo. Con l'entrata in vigore del nuovo patto dell'Unione Europea riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Ma il Viminale respinge l'idea, nessuno da riprendere. Intanto è allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato con 50.000 ingressi in 48 ore. Tajani, fino al 15 di agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. La Meloni e la danese Frederiksen in un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Le due uniche premier in Europa dicono: vogliamo difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere. Medio Oriente, Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia di Gaza finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati dalle sue parole. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Questa la reazione di Hamas. Intanto in Iran l'oleodotto di Karg sarebbe completamente fermo a causa del blocco navale USA. Prosegue lo stallo nei negoziati su Hormuz. Guerra in Ucraina, droni di Kiev su Tatarstan, 13 morti, colpita da droni ucraini anche una raffineria. Segnalati attacchi anche a Simferopolo occupata e incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei, ferendo 14 persone. Chiudiamo con la cronaca. Ciclista 28enne trovato morto in strada in Salento, forse investito da un'auto pirata. Della vittima era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, quando il suo corpo è stato ritrovato senza vita lungo la provinciale che collega Ugento a Racale, in provincia di Lecce. Indagano i carabinieri. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Del resto siamo tutti passeggeri in qualche modo, soprattutto quando noi dobbiamo portare avanti la nostra estate, magari diventiamo dei passeggeri e ci facciamo trasportare dagli aerei, dai treni, dalle navi, e quando dobbiamo realizzare le nostre vacanze preferiamo non mettere le mani su un volante e lasciarci anche trasportare dalla nostra musica. La musica di Radio Number One che vi tiene compagnia nel corso di tutta l'estate è quella della Summer One. Buongiorno ancora una volta a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno in questo 10 agosto 2020. Io vi ricordo che staremo insieme fino alle 14, non soltanto oggi, ma per tutto il resto della settimana, fino a venerdì, e poi dopo di me arriverà il buon Gabro, esattamente come è successo in questo weekend che è appena passato. Quindi diciamo che la coppia si ricompone nei vari cambi nel corso delle giornate, e la cosa più importante che cercheremo di trasmettervi sono i sorrisi, la spensieratezza e la bellezza di cantare oppure ballare delle canzoni che sono rimaste memorabili, come la prossima che arriva qui su Radio Number One. Grande artista lei, speriamo che possa tornare al più presto possibile con nuova musica. Si chiama Pink, forse l'avete sentita nominare. Questa è Who Knew.

Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Number One in questa nostra mattinata del 10 agosto 2026. Ben trovati da Alvise Salerno, abbiamo iniziato questa nostra seconda ora, diciamo facendovi venire anche la voglia di viaggiare, di vedere

le cose nuove e magari chi va in Sardegna quest'anno potrà vedere una spiaggia molto molto particolare. Ve la cito perché è unica nel suo genere, perché al posto della sabbia in questa spiaggia particolare, che è la spiaggia di Is Arutas nel comune di Cabras, c'è una spiaggia fatta da chicchi di quarzo bianco, è nota come la spiaggia dei chicchi di riso. Se voi la prendete per le mani questa sabbia, vi rendete conto che appunto avete per le mani del quarzo bianco. È una distesa che sembra veramente una distesa di chicchi di riso, è una cosa veramente impressionante, ed è tutta modellata ovviamente dal mare, che nel corso di milioni di anni ha modellato questa spiaggia e che è arrivata dritta fino a noi. Piccolo consiglio per chi viaggia e per chi va in Sardegna: potrebbe essere interessante andare in questa spiaggia. Teddy Swims.

0: Su Radio Number One, dove tra poco tornano le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: No dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo
7: Gli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto dalle 10 alle 13 solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è due.

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: Radio Number One Meteo.
3: Amici e amiche di Radio Number One, è arrivato il momento di capire che cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni sui cieli italiani, e lo facciamo come sempre attraverso il sito trebimeteo.com, che vi ricordo essere sempre a vostra disposizione. E proprio grazie agli amici di Trebimeteo scopriamo che nel corso della settimana di Ferragosto, quindi quella che si è appena aperta, si assisterà ad una nuova graduale intensificazione dell'anticiclone africano per tutto il Mediterraneo, che tra l'altro sarà anche responsabile di un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni. Quindi diciamo che non è bastato il caldo che abbiamo già patito e vissuto, ci sarà ancora tanto tanto altro caldo da dover vivere. Addirittura ci saranno delle punte di 37-39 gradi, poi quelli percepiti saranno molto molto di più, sia a nord, sia al centro, sia al sud, quindi su tutta la penisola, isole comprese. E poi ci saranno anche dei picchi che andranno oltre i 40 gradi nell'entroterra della nostra Italia, ma anche in Sardegna, la Sardegna che sta patendo un'estate veramente tanto tanto torrida. Poi farà leggermente meno caldo di giorno lungo le zone costiere, che ovviamente sono delle zone mitigate dalle brezze marine. Quindi preparatevi, perché nei prossimi giorni diciamo che la caloria non ci abbandonerà, anzi farà parte delle nostre vite. Di conseguenza possiamo darvi non la certezza matematica, ma comunque una grande sicurezza sul fatto che il Ferragosto lo potrete vivere con delle temperature molto molto elevate, sicuramente con il sole e senza preoccupazioni di ombrelli e quant'altro. Almeno questa è una buona notizia. Poi le temperature sono quelle che sono e lo sappiamo perfettamente. Se volete conoscere tutti gli aggiornamenti giorno per giorno, ora per ora, trebimeteo.com, oppure scaricate l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebimeteo.

0: scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari su Radio Number One, ben trovati, questa è la Summer One, la playlist dell'estate che vi tiene compagnia e vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto fino ad arrivare al 31 di agosto, dove ricominceremo con la nostra normale e abituale programmazione, con giusto quei 2-3 cambi che servono sempre per ravvivare il nostro spirito radiofonico. Allora, abbiamo parlato di questa spiaggia in Sardegna con i chicchi di quarzo bianco al posto della sabbia normale. È arrivata una nota audio che voglio farvi ascoltare, sentite.
1: Ciao Alvise, sono Raffa da Varese.
0: Ciao Raffa.
1: Confermo tutto quello che hai appena detto della spiaggia di Isarutas, perché ci sono stato un mesetto fa, ho fatto le vacanze
0: meno male,
1: lì.
0: Meno male.
1: Io però consiglierei, visto che si è da quella parte lì,
0: vai.
1: Anche di andare a vedere la spiaggia dei Corsari, che ci sono le dune più alte di Europa e sono di colore rosso, c'è la sabbia rossa, che è una cosa fantastica.
0: Bello, bello.
1: Ciao Alvi, ciao.
0: Grazie mille. Piccoli consigli per i viaggiatori che

Stato su Radio Number One. Sono le 11:37 e non abbiamo ancora terminato di farvi ballare o cantare con le migliori canzoni di questi ultimi anni, come quella che arriva adesso, Flowers, lei è Miley Cyrus.

0: Ross con Flowers su Radio Number One. Tra poco una grande canzone, restate con noi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

delle canzoni più belle della storia per quel che mi riguarda, ma sono sicuro che anche tanti altri la trovano esattamente allo stesso modo, la considerano allo stesso modo. It's No Good, Depeche Mode. Era il 1997 quando i Depeche Mode diventano ufficialmente un trio, pubblicano per la prima volta un album in qualità di trio, perché nel 1995 Alan Wilder decide di abbandonare la band. Tutti quanti sanno dei problemi che Dave Gunn, il cantante dei Depeche Mode, ebbe con le dipendenze, con la droga, e proprio per questo motivo Alan Wilder decise di abbandonare la band, i Depeche Mode, e da quel trio nacque Ultra, all'interno del quale c'era per l'appunto anche questa It's No Good, che è rimasta nella storia. Chissà se rimarrà nella storia anche questa prossima canzone che ascoltiamo di

0: con My Body Isn't Ready chiude questa nostra seconda ora insieme con la Summer One mattutina su Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno, buongiorno, questa è Radio Number One, sono le 12 in punto.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Danny Nardi. Stretta Germania sui respingimenti. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo. Con l'entrata in vigore del nuovo patto dell'Unione Europea riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Ma il Viminale respinge l'idea, nessuno da riprendere. Intanto è allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato con 50.000 ingressi in 48 ore. Tajani, fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Medio Oriente, secondo alcune fonti, il premier Netanyahu ha detto a Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump e le forze israeliane per questo si stanno ritirando sulla linea gialla. Lo scrive il Jerusalem Post, la stessa ha ricordato la linea pubblica presa invece ieri dal premier, sottolineando la posizione della Casa Bianca di non preoccupazione rispetto a tali dichiarazioni, confermando un graduale ritorno alla linea gialla e un'interruzione degli attacchi a Gaza. Caldo intenso per la settimana di Ferragosto, si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città, 19 quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore. Il caldo continua a farsi sentire per l'intensificarsi dell'anticiclone subtropicale. Il termometro risale un po' ovunque con picchi di 39 gradi a Roma e 38 in numerose città del centro-nord e delle isole. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960, aveva 87 anni. Il 3 settembre fu il grande giorno di Berruti e dell'Italia, a 21 anni ruppe il dominio USA nella disciplina che durava dal 1932, sconfisse i favoriti americani eguagliando il record mondiale di 20.05 e si aggiudicò il record olimpico. Masters 1000 ATP, Jannik Sinner salta a Cincinnati per un problema al ginocchio destro, non sono ancora pronto per gareggiare. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

Amy, tu cosa fai questa sera in apertura della nostra terza ora insieme della Summer One mattutina? Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno in questa nostra mattinata di lunedì 10 agosto 2026, in cui abbiamo parlato di ferie, abbiamo parlato di vacanze, di spostamenti, abbiamo dato anche qualche consiglio grazie ai vostri messaggi al 393-444-0444. Ho trovato, a proposito di ferie, a proposito di vacanze, questo dato che è molto molto indicativo su quella che è la situazione italiana per quel che riguarda per l'appunto le ferie maturate. L'Italia infatti è tra gli ultimi paesi per numero di giorni di ferie nell'Unione Europea. Si parla tanto di italiani che non vogliono lavorare, di italiani che lavorano poco rispetto agli altri. In realtà non è così. Ovviamente questo grafico che adesso vi leggerò è stato realizzato riferendosi alle ferie retribuite per un lavoratore dipendente con un contratto a tempo pieno, quindi poi nella media le cose cambiano, però ecco, noi abbiamo un numero minimo di giorni ferie di 20, chiaramente sempre contratto dipendente, e poi c'è il numero dei giorni festivi nazionali che sono 13 giorni di festività nazionali, portando il totale a 33. Ma il paese che ha più giorni di vacanze è l'Austria con 38 giorni, e noi siamo molto molto indietro. Tra poco approfondiamo ancora di più, è interessante.

Italia e di ferie, perché è stato pubblicato questo bel dato, devo dire la verità, che ci permette di poter analizzare le cose in una maniera un pochettino diversa rispetto al solito, cioè il dato riferito al numero di giorni di ferie medi per l'Unione Europea. L'Italia si posiziona al terzultimo posto, abbiamo in totale tra numero di giorni di ferie e giorni di festività nazionali 33 giorni da giocarci nel caso in cui si tratta di lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno. Dicevamo qualche minuto fa che l'Austria è al primo posto con 38 giorni totali di ferie e di festività, di vacanze, seguita poi da Malta, sempre con 38 giorni, e Francia con 36. Noi siamo davanti soltanto a Grecia e Germania, la Grecia con 26 giorni e la Germania con 29 giorni. Quindi in buona sostanza ci

bisogno di più giorni di ferie, più giorni di vacanze, non sarebbe una brutta idea. Ah, speriamo che le cose possano cambiare in futuro. Vabbè, Ernie a Brescia, Fabri Fibra, Parafulmini.

0: Oh, Opalite, Taylor Swift, anche lei su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Radio Number One è dove

Alvise, Salerno, buongiorno a tutti, tra poco anche buon pranzo a tutti, dato che sono le 12:28, quindi quasi 12:30. Abbiamo parlato nei minuti scorsi delle ferie per gli italiani che non bastano, che sono pochi rispetto ai giorni che invece vengono maturati negli altri paesi d'Europa. È arrivato questo messaggio al 393-444-0444 da parte di Federico, che dice: ciao Alvise, io mi accontenterei di fare 3 settimane di vacanze ad agosto, ma il capo non va più in là delle 2, magari 2 e mezza, perché poi c'è anche questa situazione da tenere in considerazione, cioè che tanti lavoratori in Italia sono lavoratori per delle aziende private, di conseguenza i ritmi sono quelli dell'azienda per cui si lavora, e se il datore di lavoro dice noi chiudiamo tot giorni in questo mese dell'anno, i lavoratori devono adeguarsi e quindi magari non possono partire in altri periodi dell'anno dove sarebbe più congeniale. È una situazione che magari andrebbe rivista, però al momento è così, speriamo possa cambiare. Adesso Beyoncé!

0: to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Quando ascolto questa canzone di Jess Glynn mi viene in mente sempre il meme Nothing Beats Jazz Holiday. Invece non ci sono meme, c'è solo bella musica quando esce fuori un brano di Tiziano Ferro. Ascoltiamolo.

0: Tiziano Ferro, sono un grande su Radio Number One, dove tra poco torna anche una grande canzone. Restate con noi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

Questo giro di pianoforte è uno dei più importanti della storia della musica ed è venuto fuori da Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is, canzone del 1986 che raccontava un periodo storico molto molto importante, soprattutto dal punto di vista politico e sociale. Nelle varie strofe di questa canzone si parla di disoccupazione, di sussidi sociali, anche di segregazione razziale, e questa è una di quelle canzoni che ci fanno capire quanto politica e musica abbiano sempre viaggiato a braccetto, ma non tramite Bruce Hornsby, ma tramite praticamente la maggior parte degli artisti, almeno fino ad arrivare ai primi anni 2000. Poi non si sa perché questa cosa è andata persa. E vabbè. Adesso su Radio Number One, Annalisa, la sua canzone estiva.

Abbiamo rispolverato un brano di 20 anni fa, per essere precisi di 19 anni fa, per animare questa nostra mattinata della Summer One, la playlist con i migliori brani per farvi ballare, per farvi cantare, e in questo caso specifico abbiamo riascoltato Paolo Nutini con la sua New Shoes. Chissà se tornerà presto, ce lo si augura, un grande grande artista, così come della stessa generazione è un grande artista anche Kevin Parker, che ha fondato i Tame Impala, che ascoltiamo qui con la loro Dracula.

0: su Radio Number One anche la musica dei Tame Impala con Dracula.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Buongiorno e buon pranzo a questo punto da Radio Number One, sono le 13.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti, Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
12: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto. No ad una immigrazione incontrollata. Abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa. Dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
11: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata per cause da accertare e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori, tutti di origine marocchina e con regolare contratto, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli. Nel peso uomini tra i favoriti Leo Fabbri punta al podio, nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
13: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
11: Ed è tutto, a più tardi.

One, la playlist con i migliori brani dell'estate. Ben trovati da Alvise Salerno, staremo insieme ancora fino alle 14 e maledetto me, starà pensando chiunque non ha magari l'aria condizionata in casa, sta soffrendo maledettamente il caldo e pensa di andare in un'altra zona del mondo dove in realtà questo problema forse è stato risolto in maniera molto più semplice. Siamo in Giappone, quindi localizziamoci geograficamente. In Giappone hanno inventato, attenzione, i frigoriferi per le persone per poter combattere il caldo opprimente. Si chiamano Dohemon Box, spero di averlo pronunciato correttamente, e sono delle cabine refrigerate con l'aria che varia dai 5 ai 15 gradi. Sono state installate in varie parti del Giappone e permettono alle persone di potersi refrigerare ovviamente a turno quando stanno camminando per strada e le temperature sono tanto tanto elevate. Sono degli spazi messi a disposizione della popolazione per evitare che possano soffrire il caldo. Una bella bella idea. Ci vorrebbero anche in Italia.

Ann inaspettatamente è diventata la regina dell'estate anche quest'anno, Peggy Gou, ma non per motivi musicali, bensì per il gossip, perché è impazzata la notizia nelle scorse settimane di questa nuova relazione tra Peggy Gou, che abbiamo appena ascoltato con la sua canzone, e il nostro Matteo Berrettini. A quanto pare, anche se non è mai arrivato all'ufficialità, sono una coppia, e quindi tanti auguri, speriamo che tutto vada bene e che Peggy Gou possa portare fortuna a Matteo Berrettini e viceversa.

0: Colors con Rolling Stones su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo

0: Grazie piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Radio Number One è dove

Moving to the Sun, una delle canzoni di quest'estate, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Number One all'interno della nostra Summer One. Una storia bellissima quella che c'è all'interno di questa canzone di Ugel, che sicuramente farà scuola per il futuro, perché in realtà c'è anche la complicità dell'intelligenza artificiale grazie a Dimael Angel, che è una donna, una scrittrice, non ovviamente nostra, italiana, estera, che ha scritto questa canzone, poi con l'intelligenza artificiale ha creato questa sua base musicale. Ugel, che è un DJ sgamatissimo, non ha fatto altro che contattare Dimael Angel e dire: senti, ma come siamo messi con questo brano? Perché mi interesserebbe lavorarlo, anzi rilavorarlo, e creare una canzone che possa essere adeguata per il mercato internazionale. Così Dimael Angel ha accettato l'offerta di Ugel. Ugel stesso ha chiamato Ultranate, che conosciamo benissimo fin dagli anni 90, ha ricantato questo brano ed è venuta fuori questa Moving to the Sun che adesso ascoltiamo in tutte le radio, che sta tenendo compagnia a tutti quanti gli ascoltatori, non soltanto italiani ma mondiali, perché questo è un successo mondiale, esattamente come qualche anno fa è diventato un successo mondiale questa canzone che troviamo adesso all'interno della nostra Summer One, e che esattamente come qualche secondo fa vi farà di nuovo ballare, vi farà di nuovo muovere. Magari state pranzando e ne potete approfittare per, tra una forchettata e l'altra, muovervi un pochettino sulla sedia. Disclosure!

2008 che ancora continua a farci compagnia nel migliore dei modi qui all'interno della nostra Summer One su Radio Number One, dove adesso torniamo a quest'estate e lo facciamo con quella che probabilmente possiamo considerare la canzone di questa estate. Al mio paese, Brancale Levante Delia.

Anita Ward con Ring My Bell 1979, una di quelle canzoni che hanno fatto la storia della musica. L'abbiamo riascoltata qui come grande canzone su Radio Number One, l'ultima grande canzone tra l'altro per quel che ci riguarda in questa nostra mattinata della Summer One. Dalla prossima ora le grandi canzoni le ascolterete insieme al buon Gabro, che tra l'altro è appena arrivato ed è arrivato con una gocciolina di sudore che scendeva lungo tutto il suo corpo, per farvi capire che temperatura c'è fuori. Ho un po' di paura, mi sa che rimango in radio almeno fino a quando non tramonta il sole. No, c'ho delle cose da fare. Vabbè, detto questo, tornando ad Anita Ward, sappiamo che insomma lei purtroppo ha dovuto subire il peso di essere una one hit wonder, vale a dire una di quelle cantanti che realizza una canzone buona, per l'appunto quella che abbiamo ascoltato, e poi purtroppo nulla più. Addirittura lei decise di ritirarsi dalla musica ad un certo punto, perché dopo il successo di Ring My Bell purtroppo non ottenne la stessa notorietà. Poi ritornò a fare dei singoli, ma niente di particolare, ecco. Adesso su Radio Number One invece una donna che non ha fatto solo una hit, ma già ne ha fatte un bel po', è Olivia Dean. Questa è la sua nuova canzone, si chiama Baby Steps.

su Radio Number One, 13:51. Ancora una volta ben trovati da Alvise e Salerno. Ormai sono le battute finali di questa nostra mattinata. Tra poco arriverà il buon Gabro a tenervi compagnia per le prossime ore e sarà così per tutta la settimana. Quindi mattina io, poi pomeriggio Gabro e poi arriverà il buon Luchino a tenervi compagnia come al solito durante l'orario dell'happy hour. Stavo leggendo questo messaggio che interessa proprio lo stesso Gabro, perché prima dicevamo che era appena arrivato in radio con la gocciolina che stava cadendo direttamente dalla fronte per farvi capire le temperature che ci sono fuori. È arrivato questo messaggio al 393-444-0444 in cui si dice: fa caldo, la gocciolina ci sta. Sì, però ecco, se ci fosse la possibilità di vivere in maniera un attimino più serena, guarda, io ti dico, Edda, sarei molto più contento. Non sono un animale estivo proprio in generale, come me vedo che tanti altri stanno patendo la stagionalità, soprattutto in questi ultimi anni, perché pesa questo caldo così tanto eccessivo, pesa. Fin quando è un'estate vissuta con un massimo di 35 gradi, ancora sì, quando si arriva a 40 o si superano i 40, come purtroppo stanno facendo gli amici della Sardegna, ecco lì diventa un attimino più problematica la situazione. Vabbè, dai, prima di salutarci, ultima canzone insieme, American Girls, Harry Styles.

0: E con Harry Styles e la sua American Girls noi ci salutiamo per quel che riguarda questa mattinata, questo 10 agosto 2026. Come detto, vi lascio con il buon Gabro che adesso vi terrà compagnia per le prossime ore. Sempre Summer One, sempre Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, ci sentiamo domani, sempre dalle 10. Ciao ragazzi!
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi. Hi, tu.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Buon pomeriggio a tutti, lunedì 10 agosto su Radio Number One, le 14 in punto.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati da Danny Nardi, aeroporto di Milano Linate. Le partenze dallo scalo milanese sono state bloccate a seguito di un lieve scontro tra un aereo privato e un'auto avvenuto nel piazzale dell'aeroporto. A causa dell'incidente ci sono stati disagi, ma la situazione si è normalizzata senza danni. Un 34enne Antonio Perrotta è morto dopo un passaggio fuori da una discoteca a San Gineto, Cosenza. Addetto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa. Lascia la compagna e una figlia di pochi mesi. Chieti interviene per difendere il figlio durante una lite a Fossacesi. Grave cinquantenne colpito da un pugno. È successo alle 4 di questa notte, al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo avrebbe cercato di dividere i due ragazzi e di portare via il figlio quando sarebbe stato raggiunto da un violento pugno al volto. Ciclista 28enne trovato morto in strada in Salento, forse investito da un'auto pirata. Della vittima era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, quando il suo corpo è stato ritrovato senza vita lungo la provinciale che collega Ogento a Racale, in provincia di Lecce. Indagano i carabinieri. Lanzo Torinese Piemonte litiga con ciclisti e poi l'investe due volte. Oggi ha chiesto scusa ai familiari. Non mi rendevo conto, non ho mai fatto male a nessuno, ha detto il 73enne, che ieri aveva investito di proposito per ben due volte un gruppo di ciclisti. L'uomo è ora ai domiciliari dopo essersi presentato spontaneamente ai carabinieri. Bufera su Zuckerberg, il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva, il caso in Alaska. L'imbarcazione, lunga 118 metri e del valore di 300 milioni di dollari, si sarebbe rifiutata ripetutamente di rispondere all'SOS. Caldo intenso per la settimana di Ferragosto. Si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città, 19 quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore. Il caldo continua a farsi sentire per l'intensificarsi dell'anticiclone subtropicale. Il termometro risale un po' ovunque, con picchi di 39 gradi a Roma e 38 in numerose città del centro-nord e delle isole. Per lo sport cominciano oggi e finiranno il 16 agosto gli europei di atletica. Oggi a Birmingham in gara Furlani, Dosso e Fabbri, a due anni dal trionfo di Roma con 24 medaglie e 11 ori. L'Italia si presenta con una squadra record di 130 atleti a caccia di nuovi successi. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
9: Estate di Radio Number One.

all'interno della nostra programmazione, che questo mese è un po' variegata, siamo chi qui, chi là. A settembre torneremo puntualissimi con tutti i nostri programmi a cui siete abituati, che vi fanno compagnia tutti i giorni per tutto l'anno, dalla mattina fino alla sera. Fatevi un giro anche sui nostri canali social.

stelle cadenti, quindi si alzano anche un po' gli occhi al cielo, soprattutto di notte, per chi si trova in montagna e ha la possibilità di ammirare un cielo bello pulito, senza smog. Io chiedo solo una cosa: la prossima stella cadente che mi si presenterà davanti, di essere seria e sincera, non come tutte le altre che mi hanno sempre preso in giro. Cioè, Renegades su Number One.

24 ore. E si sa, agosto è anche un mese con tantissimi eventi sportivi, come gli europei di nuoto che si stanno svolgendo a Parigi o quelli di atletica che prendono piede in Inghilterra. C'è una brutta notizia oggi purtroppo per noi italiani, perché il nostro atleta Mattia Furlani è stato costretto al ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il campione mondiale azzurro al primo tentativo è atterrato male, accusando subito un problema fisico, e ha quindi deciso di fermarsi. Si teme possa trattarsi di una ricaduta dall'infortunio al bicipite femorale, che lo aveva già condizionato negli ultimi mesi, quindi l'europeo per lui finisce qui. Abbiamo tantissimi altri atleti ovviamente che porteranno in alto il nostro nome e i nostri colori, e noi abbiamo piena fiducia in loro. Buon pomeriggio a tutti, state ascoltando Summer One, l'estate di Radio Number One, 14:13, andiamo avanti con Miles Smith, Nice to Meet You.

0: La voce è quella di Tommaso Paradiso, il brano è Forse, l'avete appena ascoltato qui su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu.

Dear Lover, la voce di Senna Spyro qui a Summer One, l'estate di Radio Number One, estate che continua in questo pomeriggio di lunedì 10 agosto, sono le 14:27. Ciao a tutti, io sono Gabro. Salutiamo tutte le persone che si trovano in vacanza, ma anche per chi fosse rimasto nella propria città, paese, regione, provo a portarvi in viaggio io, almeno con il pensiero, dai. Avete presente quella sensazione che arriva puntualmente quando siamo in vacanza, soprattutto all'estero? 3-4 giorni di ferie e iniziamo già a pensare, sai che c'è? Io qui ci vivrei. È una specie di innamoramento da viaggio. Vediamo un posto nel suo momento migliore, quando siamo lontani dal lavoro, dal traffico, siamo rilassati, senza bollette da pagare, e improvvisamente quella città, quel luogo ci sembra la soluzione a tutti i nostri problemi. Poi però, cosa succede? Si torna a casa, si disfa la valigia e puntualmente ricomincia anche la routine, il grande progetto di trasferirsi dall'altra parte del mondo, magari alle Hawaii, dura pochissimo, più o meno meno dell'abbronzatura, diciamo così. Fatemi sapere

tenerife, bellissime le Canarie, puoi fare surf, puoi prendere il sole, c'è spazio e posto veramente per tutti e tutte le abitudini, gli usi e i costumi. Ci scrive anche Luca da Bergamo, che invece preferisce la montagna, a posto del cuore Cervinia. Beh, una vita più tranquilla sicuramente, non molto lontana, non è un paese all'estero, però capisco la tua voglia di vivere sensazioni piacevoli, Luca. Vi dico il mio, io me ne andrei subito, immediatamente, anche se non l'ho mai visitato, non so perché, ma a Santo Domingo, no? Mi aprirei un chiosco sulla spiaggia e non penserei veramente più a niente, che rimane sempre un'ottima alternativa.

0: Potential Somber su Radio Number One, che ci porta direttamente alla grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

ma non intesa semplicemente come quattro mura, perché Mick Hucknall ci racconta quella sensazione molto più difficile da spiegare, ovvero il bisogno di trovare un posto, magari una persona che ci faccia sentire davvero a casa. Il brano è del 2003, la title track dell'ottavo album dei Simply Red, un disco importantissimo anche perché fu il primo pubblicato attraverso l'etichetta indipendente creata dallo stesso Hucknall. Forse è proprio questo il bello della canzone, no? Puoi girare il mondo, come dicevamo prima, cambiare città, innamorarti di un altro paese, ma alla fine la sensazione è quella lì, quella che si prova quando sei a casa, non intesa come luogo fisico, ma proprio con le persone a cui vuoi bene e che ti fanno sentire in compagnia e a tuo agio in ogni momento dell'anno, della giornata, del secolo. L'appuntamento con la grande canzone di Radio Number One tornerà anche nella prossima ora, in questo lunedì.

Gorgol, Wankelmuth, Emma Louise, appena ascoltata qui su Radio Number One. Buon pomeriggio a tutti, lunedì 10 di agosto, è un lunedì di partenze ma è anche un lunedì di rientri, soprattutto per quelle persone che affrontano oggi il primo giorno di lavoro post ferie, o a tutte le persone che invece si trovano in ufficio o a ristorante nella propria attività commerciale, dato che hanno deciso di partire un po' più avanti, magari verso le prime settimane di settembre, quando le destinazioni, soprattutto quelle marittime, saranno meno affollate e avrete quindi più tranquillità per godervi le meritate ferie. Un saluto va ovviamente a chi ci sta ascoltando direttamente dalla montagna, dal mare, mentre si gode i raggi di sole. È un saluto un po' meno affettuoso, ovviamente, perché vorrei essere anche io al posto vostro. No, sto scherzando. Un grande abbraccio a tutti. State ascoltando Radio Number One, le 14:52, in compagnia di Gabro fino alle ore 18. Sarà un lungo pomeriggio che passeremo insieme, dove possiamo anche parlare, interagire, e potete raccontarci la vostra estate al 393-444-0444. Questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, che prosegue con The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Weekend su Radio Number One a chiudere questa nostra prima ora insieme nel Summer One pomeridiano.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Ciao a tutti, buon pomeriggio, siete su Radio Number One, tra pochissimi secondi saranno le 15.
6: Radio Number One Notizie.
7: Le indagini sull'attentato a Siegfried Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavito, l'ha accusato di esserne il mandante, ordine di custodia cautelare anche per Tavares, suo braccio destro. Europa sempre più divisa sull'immigrazione, in un messaggio alla UE ai partner Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen dicono no a un'immigrazione incontrollata. Restano accesi le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Ancora raid israeliani nel sud del Libano. Ieri il no di Netanyahu all'accordo mediato dagli Stati Uniti per un ritiro dalla striscia di Gaza e il disarmo di Hamas. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la scorsa notte a Fossa Cesia in provincia di Chieti ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni con un pugno in faccia. La vittima era intervenuta per difendere il figlio da un'aggressione di gruppo. Niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, ha accusato un forte dolore nel suo primo salto. Da Laura Supino, buona giornata.

e ci accompagna ovunque, anche perché siamo nel pieno di agosto, c'è chi è già in vacanza, chi sta contando le ore prima di partire e chi invece è al lavoro e probabilmente in questo momento, come faccio io, sta guardando malissimo le foto degli altri al mare, in montagna. Qualunque sia la vostra situazione, noi rimaniamo qui ancora per 3 ore insieme e lo facciamo come al solito anche con

D'estate c'è il mare, ci sono i festival, ci sono i grandi concerti e tornano anche le sagre di paese. Perché agosto, sì, dai, in Italia significa anche questo: tavolate infinite, piazze piene, musica dal vivo e qualsiasi alimento possibile trasformato proprio nel protagonista di una festa. C'è la sagra della porchetta, mi viene in mente quella del pesce, pasta, formaggi, tartufi, polenta. Qualsiasi cosa sia commestibile, da qualche parte in Italia trova luogo per una sagra dedicata. Forse il bello di queste feste, di queste serate, è che non serve nemmeno tanta organizzazione. No? Cioè si può partire senza grandi aspettative, arrivare magari in un paesino che non avevamo mai sentito nominare e due ore dopo siamo immersi in una grande festa di paese, seduti a un tavolo con un piatto enorme davanti a un'orchestra che suona dal vivo e con tante persone che ballano e si divertono tutta la sera. Un'ottima occasione, ma non per mangiare leggero, perché chi non torna alla sagra dalla sagra rotolando, ecco, probabilmente ha sbagliato sagra. Su Radio Number One c'è Miley Cyrus.

0: Loco Loco, Gordo, Rainer Sonneveld, siete su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Scarica l'app di Radio Number One.
1: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Anche con la nostra app.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: feste più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Radio Number One.

Francesco Gabbani, Summer Funk, appena ascoltata su Radio Number One. Buon pomeriggio a tutti, è lunedì 10 di agosto, siete in compagnia di Gabbro fino alle ore 18. Francesco Gabbani che ha una bellissima storia da raccontare, perché per lui il successo è arrivato, sì, parecchio, ma in età adulta. Quindi ha avuto tantissima gavetta da fare, fino a quando poi nel 2016 è arrivato primo al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Amen. Da lì in poi Occidentali Scarma, viceversa. Ha fatto veramente un sacco di grandi successi che puntualmente passiamo anche noi qui di Radio Number One. Le 15:26 ci siete anche voi al 393-444-0444, numero da utilizzare per continuare a raccontarci quella che è la vostra estate 2026. Non molliamo neanche noi qui su Radio Number One, né in onda ma neanche sui social network. Seguiteci per rimanere aggiornati su tutti i nostri eventi, quelli a cui partecipiamo come radio partner, specialmente se siete nuovi qui connessi per la prima volta. Adesso arriva Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

Charlie Puth, Meghan Trainor su Radio Number One, 15:33 oggi 10 agosto, è anche una grande giornata di sport in piscina perché agli europei di Parigi è iniziato ufficialmente il programma del nuoto in vasca, anche per l'Italia che si presenta con 48 nuotatori convocati. Ci sono stati segnali molto positivi nelle batterie di stamattina, quindi nelle prime gare che i nostri atleti hanno affrontato, e questa sera dalle 18:30 in poi si comincia a fare sul serio. Semifinali, finali, le prime medaglie del nuoto in vasca da assegnare in questo europeo che ci ha già regalato grandi gioie anche nei tuffi, dove abbiamo vinto un sacco di medaglie. Abbiamo fatto anche un record con un atleta che ha vinto praticamente 6 medaglie di fila, tutte oro. Non era mai successo nella storia dei europei, dei campionati di nuoto a livello anche mondiale. Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Number One, c'è Joe.

0: Where is my husband Ray su Radio Number One, che ci porta tra un attimo alla grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

super evocativa, quella che trasmette Billy Myers in Kiss the Rain, la grande canzone di Radio Number One, uscita nel 1997 e si è dimostrata il grande successo della cantautrice britannica, arrivando fino al numero 4 nel Regno Unito e al 15° posto per parecchie settimane anche negli Stati Uniti. Una canzone che ci parla soprattutto di distanza, di una relazione in cui senti che dall'altra parte qualcosa è cambiata e quindi bacia la pioggia per cercare di sentirsi più vicini anche quando si è lontani. Questa è Radio Number One, Summer One, la nostra estate, lunedì 10 agosto, buon pomeriggio, bentrovati a tutti quelli che si fossero collegati con noi solamente in questo momento. Io

programma, quello di passare l'estate ballando, viaggiando, divertendosi, ascoltando anche buona musica. Poi, per carità, se il dovere chiama, se il lavoro purtroppo ci chiama, rispondiamo con un occhio aperto e un occhio mezzo chiuso, tanto poi anche gli impegni ufficiali, si sa, almeno in Italia, almeno nel nostro mood, nella nostra testa, riprendono a settembre, quindi ad agosto si può anche provare a tenerci impegnati, ma non garantiamo, diciamo così. Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Number One e nel nostro Summer One c'è anche lui, Damiano David.

0: Black Summer, la bellissima voce di Damiano David su Radio Number One. Tra un attimo la terza ora insieme.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Ciao, ciao, ciao, ciao, buon lunedì, siete su Radio Number One, le 16 in punto.
9: Radio Number One Notizie.
10: La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione del Tatarstan, a circa 800 km est di Mosca. I morti sarebbero 13, 5 morti invece per un attacco russo nel Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio. In corso di identificazione il branco che ha picchiato violentemente la vittima. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana nel Vercellese funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 60, è morto ieri a 87 anni. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

One alle 16.05 in apertura di questa nostra terza ora insieme. Bentrovati, benvenuti, io sono Gabro, sarò con voi al microfono fino alle ore 18. Grandi novità anche per Karol G durante quest'estate, perché proprio qualche giorno fa, il 7 agosto, ha pubblicato il nuovo album Non mi arrepiento de sentir tanto. A parte il titolo che è già così caliente, 14 bellissime tracce con collaborazioni importanti, tra cui quella con Drake e Bruno Mars. È anche un'imprenditrice, perché lei è colombiana e ha aperto una catena di ristoranti proprio nel suo paese. Si chiama Carolina, come lei. Buon pomeriggio a tutti, lunedì 10 di agosto 2026, il caldo avanza e noi qui su Radio Number One pure continuiamo tutto il giorno per tutta l'estate con la nostra Summer One, il nostro palinsesto estivo. Il prossimo disco è quello di Tiesto con Jaco, Jackie Chan.

Qui su Summer One, l'estate di Radio Number One, quando si sono fatte le 16:12, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18. Oggi è lunedì 10 di agosto, la notte di San Lorenzo, dove tutti stasera saremo impegnati col nasino all'insù a guardare il cielo, come direbbero magari tanti DJ che stanno suonando nei villaggi o nelle località turistiche che sono veramente pieni di posti in cui ballare. Voglio vedere tutti gli occhi al cielo, se lo cantano così a mezzanotte. Sicuramente, oltre che a divertirvi, che a sballarvi, riuscirete magari ad avere la fortuna di esprimere un desiderio guardando una bellissima cometa che scende. Mamma mia, quanto sono poetico oggi, Poi è anche il mese del leone, questo qui di agosto. Adesso, io all'oroscopo credo in parte, nel senso, non amo l'oroscopo istantaneo, quello che dice amore oggi bene, denaro male, salute pessima. Ecco, quelle cose puntualmente non si avverano, ma credo che ogni segno zodiacale abbia delle caratteristiche che dipendono ovviamente da quando la persona è nata, da quali influenze della luna, tutte queste cose qui. Bene, da Gabro Fox è tutto, adesso c'è Benjamin Ingrosso.

0: notturni.
1: Animali notturni, quelli di Malika Ayane, appena ascoltata qui su Radio Number One.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
4: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
5: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
4: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
5: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
6: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh. Io direi

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Diamo un'occhiata alla situazione traffico sulle principali autostrade italiane. Nessuna novità rilevante nell'ultima ora per quanto riguarda la zona di Roma e dintorni. Mentre sulla A4 Milano-Brescia un incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia sta causando code. Un altro incidente tra Capriate e Bergamo, sempre direzione Brescia, rallenta ulteriormente il traffico. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, code in direzione Genova tra Busalla e l'allacciamento con la A12 a causa di un incidente. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 6 km in direzione di Ventimiglia tra l'area di servizio Bordighera e la Barriera. Le informazioni per quanto riguarda la viabilità tornano anche nella prossima ora. Fate buon viaggio con Radio Number One.

In questo lunedì pomeriggio dalle 14 fino alle 18 abbiamo parlato poco fa del fatto che oggi è la notte di San Lorenzo, ci sono le stelle cadenti, ma non sarà l'unico fenomeno atmosferico nel mondo in questo mese, perché mercoledì dopodomani, il 12 di agosto, tutti di nuovo con gli occhi al cielo, ma in questo caso con le dovute protezioni, perché arriva uno degli spettacoli astronomici più attesi di tutto l'anno, l'eclissi solare. La luna infatti passerà davanti al sole fino a coprirlo completamente, non in tutto il mondo, ma in una fascia che attraverserà la Groenlandia, l'Islanda, il nord della Spagna e una piccola parte del Portogallo. Per noi italiani invece si parlerà di un'eclissi parziale. Quindi se per caso siete in vacanza in Spagna, fate attenzione, perché è un'immagine super suggestiva nelle zone che verranno attraversate proprio da questa luna che coprirà il sole. Un'immagine fantastica per chi è in vacanza con il partner e riuscirà a condividere uno di questi momenti, quelli che si presentano poi una volta ogni XXX anni. Buon pomeriggio a tutti, l'estate di Radio Number One continua con il nostro Summer One. Adesso è il momento di Justin Bieber, questa è What Do You Mean?

Parlare d'amore, lo dice Safe, appena ascoltata su Radio Number One. 16:35, lunedì 10 di agosto 2026. È anche il momento giusto per parlare un po' d'amore, dato che siamo in estate. Ci sono tantissimi flirt che in questo momento magari ci stanno ascoltando da una spiaggia, dalla montagna, mentre bevono una cervecita e tante tante chiacchiere. Chissà poi queste chiacchiere dove portano. A settembre ci dimenticheremo già uno dell'altro? O invece saranno quelle storie nate sotto un cielo di agosto che si porteranno, andranno avanti per tantissimi anni? Vediamo. Se per caso questa è la vostra esperienza, quella che state vivendo in questo momento, raccontatecela al 393-444-0444. Condividete con noi anche in generale la vostra estate, quella che state continuando a passare con Summer One, la nostra estate, quella di Radio Number One. Poi da settembre, anzi di preciso dal 31 agosto, ripartiamo con i nostri programmi, quelli a cui siete abituati tutti i giorni, con alcune novità, come ad esempio l'ingresso di Chiara Papanicolaou al posto della grandissima Lilly in Donne al Volante. È il momento adesso di alzare i BPM con Bob Sinclair.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair, Kaija su Radio Number One. Tra un attimo la grande canzone.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Siamo tornati nel 1984 con la nostra grande canzone, brano che si trovava dentro l'album Parade, che arrivò addirittura al numero uno anche qui in Italia. Una piccola particolarità: With the Pride non venne pubblicata come singolo, ma diventò comunque uno dei brani di quell'album più apprezzati e passati dalle radio. Il pezzo ovviamente porta la firma di Gary Kemp. L'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora di questo lunedì 10 di agosto 2026. Stanno arrivando anche i vostri messaggi

Una bellissima emozione quella appena vissuta con i Coldplay e la loro Viva la Vida su Radio Number One. Questo è Summer One, la nostra estate che documentiamo quotidianamente anche su tutti i nostri canali social, Instagram, TikTok, Threads, Facebook. Siamo veramente ovunque e da poco è attivo anche il nostro canale broadcast su WhatsApp. Per iscrivervi basta andare sul sito radionumberone.it e fare click sul link che c'è proprio lì. In anteprima, adesso arrivano Tropico con Cremonini, Fantasie.

0: Fantasie, quelle di Tropico e Cesare Cremonini, qui su Radio Number One, in chiusura della nostra terza ora insieme.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: State ascoltando Radio Number One, sono le 17 in punto.

ha rassicurato tutti sulle sue condizioni dopo aver avuto un piccolo incidente durante un concerto. Bene, Radio Number One augura a Noemi l'augurio proprio di tornare prestissimo sul palco. Buon pomeriggio a tutti, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Arriva anche Olivia Dean.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 16 agosto dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrebesuzzo.it.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Radio Number One.
9: Viabilità. È il momento di dare un'occhiata alla situazione traffico sulle principali autostrade italiane. Sulla 1 Roma-Napoli, tra svincolo Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, perdita di carico con rallentamenti. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento con la 7 e Genova-Pegli in direzione Ventimiglia. Materiali dispersi all'uscita di Arma di Taggia sulla stessa autostrada, sempre direzione Ventimiglia, mentre sulla 12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno si segnala un veicolo fermo. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto e soprattutto fate buon viaggio con Radio Number One.

una vera estate da protagonista. Continua a essere ovviamente una delle protagoniste assolute del pop italiano e dopo il tour nei palazzetti svoltosi in primavera, in questi giorni la stiamo vedendo anche nei grandi appuntamenti musicali televisivi. Continuano ovviamente ad arrivare molti riconoscimenti per lei, infatti il singolo Esibizionista ha conquistato da poco il disco di platino, superando quindi le 200.000 copie vendute. Non avevamo dubbi. Buon pomeriggio a tutti, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Oggi è lunedì 10 agosto, fino alle 18 ci sono io, Gabro, a farvi compagnia. C'è anche Lenny Kravitz.

She-Wolf, Shakira su Radio Number One, intramontabile sia lei che la sua musica. Si è esibita infatti con il suo nuovo successo anche alla finale dei mondiali, è stato uno spettacolo clamoroso. Erano tantissimi tra l'altro gli artisti che quest'anno hanno cantato proprio in occasione della partita finale che vedeva coinvolte Argentina contro Spagna. C'era Justin Bieber, Shakira, i Coldplay, chi più ne ha più ne metta. Qui su Radio Number One invece arriva Harry Styles.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
2: Summer One. Yeah. L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Oh,

continua ancora a farci ballare e forse a darci anche qualche buon consiglio. Young Hearts Run Free, Candy Station su Radio Number One, 1976, e dietro a questo pezzo che fa immediatamente venire voglia di ballare c'è un significato più profondo, ovvero non rimanere intrappolati in una relazione che ci rende infelici. Le 17.45 su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora. Siamo alle battute finali e poi arriva Luchino. Intanto, Peggy Goo.

0: appuntamento con me, che sono Gabro, è per domani dalle ore 14 fino alle 18, quindi passeremo insieme anche il pomeriggio di martedì 11 agosto. Adesso invece dalle 18 fino alle 22 vi terrà compagnia Luchino. Sì, oggi siamo un po' così separati in casa. L'appuntamento con Gabro è per domani. Buona serata a tutti, ciao.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: la tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Aspetta che ti dico che ore sono, qualche secondo e saranno le 18.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia, 7.4 la magnitudo, epicentro nel nord-ovest del paese. Si contano vittime dispersi. A Cali ci sarebbero diversi bambini sotto le macerie di un ospedale. Dopo aver colpito il sud del Giappone, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale. 1,5 milioni di cittadini evacuati, allagata Shanghai, annullati centinaia di voli. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci, arrestato con l'accusa di essere il mandante, l'imprenditore Lavitola, secondo il GIP, voleva accrescere la popolarità del giornalista per lanciarlo in politica. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde. Su quasi 400 campionamenti, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in vasca. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e Simona Quadarella negli 800 stile. Da Laura Supino, buona serata.
14: Summer One,
15: l'estate di Radio Number One.
9: Buonasera, ci avete del caldo? No, chiedo per un amico, no? Vabbè, come state? Tutto bene? Siete in vacanza? Qualcuno è in vacanza, qualcuno invece è ancora nelle city, nelle città, nei paesi, insomma a casa, diciamo che non è andato via perché fondamentalmente sta lavorando, però a prescindere da questo, tranquilli perché tanto ci siamo noi di Radio Number One con Summer One a farvi compagnia puntualissimi ogni giorno, dalla mattina alla sera. Tra le altre cose, quest'oggi staremo insieme fino alle 22, quindi abbiamo queste 4 ore da consumare insieme e ovviamente funziona tutto allo stesso modo, nel senso che dai, abbiamo chiuso l'happy hour, ma già lo sapevate, anche perché Gabbro, che mi aveva appena anticipato, vi ha già detto tutto dalla scorsa settimana. Però tranquilli, c'è questa programmazione estiva e sicuramente buona musica da ascoltare, tanta buona musica da ascoltare. I vostri messaggi attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello 393 444 0444, e ovviamente poi tra un attimo parliamo di che cosa parliamo? E tra un attimo parliamo, non lo so, adesso vediamo.
14: Summer One,
15: l'estate di Radio Number One.

is ready, Sandra, bellissima. Buona serata, questa è Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Cerchiamo di accompagnarvi sicuramente con tanta buona musica e poi con magari con tante curiosità, no? Beh, tra le tante cose inutili che succedono sul pianeta Terra, giusto per capirne una, giusto in questo periodo stanno facendo degli esperimenti perché vogliono praticamente superare, battere il record della barriera del suono infranto. E infatti si cerca con degli studi nello Utah di realizzare un nuovo progetto per far sì che si vada a una velocità superiore a quella del suono. Adesso io non ne vedo l'utilità, detto tra noi, anche perché poi velocità del suono, della luce o meno, devo dire che puntualmente per quanto riguarda i servizi in generale, no? Per quanto riguarda per esempio quando prendete il treno per andare in vacanza o quando magari prendete dei mezzi pubblici o comunque la metropolitana o comunque sia, vi affidate a quelle situazioni che comunque dovrebbero essere l'ottimizzazione del trasporto anche per ottimizzare l'inquinamento a livello globale. Puntualmente per quanto riguarda la nostra penisola, ahimè, ci sono sempre quei ritardini che poi non sono così bassi bassi i ritardini, direi che sono anche abbastanza importanti, quindi diciamo che poi a qualcuno passa un po' anche la voglia di utilizzare i mezzi pubblici e preferisce magari andare in giro con la propria macchina, certo senza ombra di dubbio inquinando di più, ma essendo comunque sicuro che bene o male il ritardo non lo farà, mettiamola così, dai. Adesso c'è Ariana Grande, The Weeknd.

0: Selena Gomez, In the Dark, Radio Number One. State lì perché tra un attimo vi informiamo sul traffico.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sali in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui. I'm

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A. ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Un'occhiatina alla situazione del traffico sulle nostre autostrade. Segnaliamo sulla A6 Torino-Savona un incidente in direzione Torino all'altezza dello svincolo di Carru. Attenzione, segnaliamo anche sulla A7 Milano-Genova. Code per traffico intenso in direzione Genova tra l'allacciamento della A12 e della A10. Mentre in questo caso sulla A4 Torino-Milano materiali dispersi sull'asfalto allo svincolo di Novara Ovest in direzione Milano. Restate con noi su Radio Number One e come sempre guidate con prudenza.

Siete su Radio Number One, cosa state combinando? Io sono Luchino, metti in caso che qualcuno si sia distratto, in versione Steam, in versione Number One. Ciao Gigi, salutiamo gli amici di Bergamo, ciao Luigi, buona serata, buon riposo in caso tu ti stia riposando, in caso tu stia facendo altro, magari del giardinaggio, perché molti quando c'è questo periodo fanno del giardinaggio perché vengono ispirati da questo clima mite, mite tra virgolette, perdonatemi questa cosa. Ah, nel frattempo Riccardo, prima parlavamo di questi scienziati nello Utah che stanno tentando di superare il record per sfondare la velocità della barriera del suono. Non abbiamo ancora capito i motivi. Prima parlavamo del fatto che forse bisognerebbe risolvere prima delle altre cose, no? Tipo il fatto che i treni, gli autobus e le metropolitane arrivi tutto in orario e non in ritardo. A questo proposito, Riccardo, ciao Riccardo, buona giornata, buona serata, buon rientro a casa, visto che dice sto rientrando dal lavoro, io sono operativo in questi giorni, non sei l'unico. Però nel weekend dice sono rientrato, sono andato a trovare la famiglia e ho utilizzato in mezzo il Freccia Rossa, giusto per dirne uno, cioè uno a caso, e era in ritardo solo di 90 minuti, ha detto il Freccia Rossa, però siamo fortunati perché rimborsano il biglietto, guarda, fortunatissimi, sperando che magari non avevi un appuntamento galante, comunque non dovevi andare a letto presto perché sicuramente un'ora e mezza di 90 minuti sono un'ora e mezza, no? Sì. Un'ora e mezza di ritardo non è da sottovalutarsi senza ombra di dubbio, soprattutto se magari il mezzo viene utilizzato da coloro che comunque sono operativi e stanno lavorando, no? Cioè perché magari qualcuno utilizza i mezzi per spostarsi da Milano, Roma, Firenze, Napoli, che ne so io, per lavoro, e quindi ci sono degli appuntamenti, ci dovrebbero essere degli orari ferri che dovrebbero essere in alcuni casi, ma non sempre, rispettati anche dai mezzi che vengono utilizzati dagli utenti. Ma adesso basta fare polemica perché è estate, già fa caldo, dai. C'è Dua Lipa.

cosa state combinando, no? Parlo per quelli che magari sono in vacanza, si stanno godendo la fase aperitivo, perché più o meno l'orario è questo, dai, diciamo dopo le 6 più o meno, poi chi lo fa prima, chi lo fa dopo, cioè prima deve essere un po' difficile, però ci azzecca quando è estate, uno anche sulla spiaggia col caldo dice facciamo un aperitivo alle 4 del pomeriggio, tipo facciamo merenda. Ciao Cristina, buona serata. Nel frattempo salutiamo anche Mauro e salutiamo anche Chiara che commenta. Prima parlavamo del fatto che magari uno si prende il proprio mezzo, la propria macchina, la propria moto e si muove per andare da un capo all'altro della città, per modo di dire, o comunque da un paese all'altro, perché magari ha appuntamenti di lavoro, per evitare ritardi relativi a quelli che sono i mezzi pubblici e i mezzi di trasporto e i treni in alcuni casi, come prima suggeriva un amico che è rientrato questo fine settimana, ha avuto un'ora e mezza di ritardo con un treno, e però dice effettivamente anche muoversi in macchina in mezzo al traffico non è il massimo della vita, anche perché poi puntualmente succedono diversi disagi, soprattutto quando ci si muove per le medie distanze, perché puntualmente soprattutto sulle tangenziali e non solo, ma anche sulle piccole strade di viabilità interna dei paesi c'è qualche problemino, e dice qualcuno non abbiamo capito ancora perché ha la patente, ma questo non lo sappiamo neanche noi. Questo è un quesito che ci poniamo diverse volte nell'arco della giornata quando siamo alla guida della macchina, sia io che diversi miei colleghi, ma di questo, come dico sempre io, ne parleremo nella prossima puntata. Marshmallow, Ken Brown. Baby.

0: Marzone, Radio Number One, Summer One, state lì, eh?
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

inconfondibile del grande George Michael. E questo era Amazing, estratto tra le altre cose da un album che era Passions, e questo brano dedicato al suo compagno che era Kenny Gross. Attento, Radio Number One, questo è Summer One. Che dire, c'è buona musica, c'è Jovanotti Alfa.

buona serata, benvenuti. Questo è l'appuntamento che vi rende protagonisti nell'estate 2026. Sto parlando dell'estate di Radio Number One, appunto Summer One, che vi farà compagnia fino alla fine di questo mese. Fate attenzione perché poi torna tutto nella normalità, mi raccomando, quindi non vi preoccupate. Poi ci siamo tutti a farvi compagnia all'interno di queste giornate calde.

0: Guarda, pensate un po' voi che stiamo per chiudere la prima ora insieme di questo lunedì.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Radio Number One, le 19 qualche secondo.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando, anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana nel Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Dimash Medepil, Giselle, no, se la metti in italiano ti fa un po' ridere, Tito, ma non sarebbe domenica in punto, a mezzogiorno in punto, no, giusto per tradurla giusto, perché uno si è fatto tutto il cinema sulla traduzione non sapendo il francese. Va bene, buona serata sotto l'ombra della Torre Eiffel, questa nuova canzone. Siamo nella seconda ora insieme dell'appuntamento, ovviamente, di Summer One, l'estate di Radio Number One, che cerca di farvi compagnia nel migliore dei modi, così cerchiamo di essere leggerini, leggerini, leggerini. A proposito di leggerini, esce giusto appunto una notizia, anzi, esce giusto appunto quest'oggi, metti in caso che ci abbiamo degli appassionati o siete degli appassionati di videogiochi, esce questo videogioco in cui si vive letteralmente come un pinguino personalizzabile. E voi direte, quindi? No, perché pare che il progetto di questo videogames sia nato da fanciulli, da ragazzi che hanno avuto questa idea, visto, dice, visto che c'è il riscaldamento del mondo, c'è in questo sistema, c'è il surriscaldamento del pianeta e tutti hanno caldo, noi facciamo un videogioco dove uno comunque si sente un po' un pinguino. Adesso lasciamo stare i commenti che potreste esternare in questo momento, però questo è un dato di fatto e questi fanciulli, questi due ragazzi hanno progettato questo videogame che ufficialmente è uscito in questa giornata. Pensate un po' voi, che potete fare qualsiasi cosa, tipo nuotare, andare sott'acqua, anche arredare il vostro appartamento vestiti da cioè in funzione, cioè adesso anche questa cosa qua, il pinguino che si arreda un appartamento, che eventualmente si potrebbe arredare un igloo, eventualmente, ma proprio eventualmente, perché non ho capito se i pinguini vivono nell'igloo o meno. Vabbè,
1: wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night I ain't coming

Buona serata, questa è Radio Number One. Questo è Summer One, la vostra estate. Noi cerchiamo di accompagnarvi nel miglior modo possibile. Allora, mi hanno tirato le orecchie, no? Perché Beppe dice: guarda che i pinguini non vivono negli igloo. Non lo so. Stavo semplicemente dicendo che, comunque, nella genialità di questa idea di questi ragazzi che hanno sviluppato e progettato questo videogame che oggi, appunto, è stato pubblicato, in uscita, insomma, e dove c'è questa vita da pinguino per rinfrescarsi le idee, visto che c'è questo surriscaldamento globale. Stavo dicendo: chi sei? Pinguino, visto che all'interno di questo videogioco il pinguino si può arredare la casa, e io stavo dicendo: dove va a vivere il pinguino? Allora ho detto: l'unico posto eventualmente è un igloo, perché sennò dopo avrebbe a caldo anche lui, no? Perdona Beppe, non lo faccio più. Buona serata, ciao Daniela, benvenuta. Ricordo intanto il nostro numero di WhatsApp, che è il 393-444-0444, per interagire e dirci magari cosa state combinando in questo lunedì.

0: Lady Gaga, Dolce, ciao Andrea. Ti fa caldo? No, sei stufo della stufa, dopo me lo spieghi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
3: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
3: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
2: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, meteo.
2: Anche se estate lo sapete già che fa caldo, diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani grazie agli amici di Trebi Meteo. Allora attenzione al nord, inizialmente sereno, poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali, informazioni sulle Alpi. Al centro prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento, mentre al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Se volete restare informati e sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

Francesco Gabbani, puntualissimo col suo Summer Funk, una delle canzoni che sicuramente in quest'estate 2026 fa colonna sonora. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Stavo salutando Andrea, che speriamo tu non sia dietro i fornelli o davanti ai fornelli a secondo dei casi. Tra altre cose, un saluto a tutti coloro che sono operativi all'interno delle cucine, soprattutto in questo periodo, perché poi la gente quando va in vacanza, no, ama anche godersi la vacanzina, magari va fuori a mangiare più spesso rispetto al periodo invernale, o comunque quando si è a casa, si è operativi, si torna tardi la sera, non si ha tempo, magari si va fuori solo il fine settimana. Il problema dell'estate, senza ombra di dubbio, è il fatto che comunque fuori discussione il fatto che comunque si lavori sempre operativamente alla grande, come è giusto che sia, però il fatto che fondamentalmente d'estate fa caldo, ragazzi, no? Detto tra noi, no? Quindi immaginate questi porelli, i cuochi, gli aiuti cuochi, i lavapiatti, tutta quella gente che sta nelle cucine, che ci sono quei 4000 gradi. Quindi un saluto a tutti coloro che in questo momento, che dire, stanno lavorando e sono operativi nelle cucine, stanno preparando il cibo per i clienti che sono seduti invece al tavolo al fresco con l'aria condizionata, magari

0: Coda Fast Car Radio Number One, vedi che non siamo i soli a lavorare, vedi che non
1: un saluto
0: siamo...
1: anche i toalettatori.
0: Sì, sì.
1: Che stiamo finendo di pulire i nostri negozi dopo che con quel caldo qua stiamo lavando i vostri cuccioli pelosi. Alberto, dal Bano Sant'Alessandro, all'Oasi del

0: L'estate di Radio Number One.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Abbiamo la seconda ora insieme, ma ce ne abbiamo altri due, eh?
1: Summer One. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Serata Radio Number One, sono le 20 in punto.
12: Radio Number One notizie.
13: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine di edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
14: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato messo nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le 4 persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
13: Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
0: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo prettamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facevamo le gare.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

Buona serata, benvenuti Radio Number One. Cosa state combinando in questo lunedì sera? Terza ora insieme, io sono Luchino, come sempre, almeno come sempre da questa, come sempre effettivamente sì, come sempre, perché come sempre a quest'ora c'è una puntata che si chiama Happy Hour durante la stagione invernale che abbiamo sospeso, abbiamo mandato tutti in vacanza, cameriere, baristi, cuochi, vedi? Però torniamo puntuali a settembre anche con il signor Gabro, ovviamente, che poi in quest'estate 2026 vi sta accompagnando nella fascia precedente alla mia, però tranquilli perché comunque sia, come già accennavo prima, nell'inverno torna tutto nella regolarità della programmazione della radio. Salutiamo Maria Grazia, salutiamo la Sicilia che è sempre presente con noi, salutiamo anche Antonella, buona serata Antonella, salutiamo anche dov'è Marzia, ciao Marzia, buona serata a te. E no, non ci abbiamo le richieste, Francesca. No, vabbè, no, perché solitamente sapete che poi c'è l'appuntamento del dedicato, però abbiamo sospeso tutti gli appuntamenti precisi della nostra programmazione, però puntuale tornerà anche quello a settembre. Ciao Anna, salutiamo gli amici del Lago, della Brianza e via dicendo, e salutiamo invece anche coloro che invece per forza di cose devono essere brandizzati. Allora, attenzione perché c'è questo trend alternativo che si sta spostando, grazie a Dio, perdonate l'intercalare, in questi ultimi periodi alle nuove generazioni che non si stanno più tanto dedicando ai brand, ovvero non si stanno più abbigliando brandizzati dalla testa ai piedi, no? Sapete che c'è stata un po' questa tendenza dove comunque se non eri brandizzato in un modo o nell'altro eri un po' sfigato, mettiamola così, ecco. Però ci sono dei trend in controtendenza, come si può dire, come per esempio queste nuove ideone che ci sono state, come per esempio la borsa per la, della spazzatura di Balenciaga, metti il caso che uno non sa come buttare bene le cose, ci sono le borse firmate. E poi ovviamente per non farci perdere niente ci abbiamo anche un bellissimo passeggino della Lamborghini, famoso, situazione che esprime un po' il lusso assurdo in questo caso, dove ci sono degli oggetti del tutto futili, del tutto inutili, dove comunque sia davanti a una situazione di tristezza che purtroppo sta abbracciando il mondo in quest'ultimo periodo, diventa un po' assurdo ostentare, fare queste situazioni di, dove si va a ostentare volutamente con strani oggetti la propria ricchezza, se poi ricchezza sia, perché pare che chi c'ha la ricchezza non lo fa vedere, ma di questo ne parliamo nella prossima puntata. 393-444-0444 per interagire con noi su Radio Number One. Come sempre c'è Fergie.

0: Alex Warren, Fever Dream, Radio Number One. Ciao Marco, ciao Lella, buon appetito, eh?
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: No, scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
3: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
4: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
3: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
4: Non ci penso nemmeno.
3: Ma ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, io non lo so.
6: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta

0: mese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più. Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
9: Radio Number One è dove

Paolo per il commento. Sì, va bene, questa grande Tina Turner 1986, un album bellissimo tra le altre cose, Break Every Rule. E questa è una delle canzoni che entrò poi in Billboard Hot 100 e fu una delle canzoni più suonate in quell'anno e sicuramente una di quelle canzoni che noi andiamo a rispolverare giusto per darvi quelle emozioni della musica giusta, quella che suona puntualmente qui su Radio Number One.

0: Rose e Bruno Mars, i festini delle matricole delle università americane. Che dire, state lì, non ve ne andate, tra un attimo, ultima ora insieme.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cinisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: E là qualche secondo e saranno le 21.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

ora insieme. Io sono Luchino, sempre io quello delle Piava solitamente. Ma quando arriva Summer One cambia un po' tutto e vi facciamo compagnia nel migliore dei modi, sicuramente con la tanta buona musica bellerrima, scusate superlativo, che propinano i nostri programmatori musicali. E poi ovviamente cerchiamo di farvi compagnia con quelle che sono delle curiosità e delle notizie che magari arrivano dal mondo, come in questo caso del fatto che quest'oggi, proprio in questa giornata, perché ogni anno nella notte di San Lorenzo, appunto il 10 di agosto, noi guardiamo le stelle, invece in America fanno praticamente una manifestazione dove praticamente c'è un'esposizione ufficiale di capre, ma di capre casalinghe, cioè vuoi dire in che senso? Perché pare che qualcuno ami la capra intesa come capra, la famosa capra di compagnia, voi non la conoscete. Ogni tanto esco di quelle cose che dico, ma perché? No, ufficialmente ogni anno si tiene questo ritrovo e ci sono tantissime persone che vanno e acquistano appunto le caprettine per farsi fare compagnia in casa. Adesso io non so se le acquisiscano, le comprano, se le mettono in casa, perché ovviamente, come diceva Sgarbi, se uno non capisce, se parli con la capra magari ti capisce. No, bene, ho divagato, però c'è questa cosa che mi suona un po' strano, però è un dato di fatto, e ogni anno il 10 di agosto si tiene questa manifestazione in America. Se volete fargli un giro, giusto per curiosità, poi ovviamente tenete a mente che ci sono cose più importanti, come per esempio l'eclisse solare che dovrebbe esserci, mi pare, nella giornata di domani, no? Che qualche annetto fa, sto parlando della preistoria, un'eclisse solare praticamente pose fine ad una guerra e quindi cambiò un po' il percorso della storia. Ecco, potrebbe essere che magari domani, se c'è l'eclisse, magari qualcuno ci ragiona un attimo e facciamo delle pause, ma giusto per dire delle cose stasera, va bene. Radio number one, c'è anche Shawn Mendes, Radio Bella. Hi.

Coca-Cola Tommaso Paradiso che non si fa, soprattutto se poi dovete berla, mi raccomando. Nel frattempo un saluto anche a un amico che ha mandato qualche sample con la registrazione di Sgarbi che diceva capra capra, grazie. Va bene, no, parlavamo prima dell'esposizione delle capre, coloro che se le portano a casa per farsi far compagnia, chi può dirlo?

buona serata, benvenuti. Sono arrivato un po' di messaggi relativi a quella manifestazione dove in America ogni anno puntualmente il 10 di agosto sfilano una serie di caprettine che gli amici, cioè diciamo che ti puoi portare a casa, ti fanno compagnia. Adesso non so cosa ci fai, tipo un animale domestico presumo, no? Cioè, penso che poi il concetto sia quello alla fine, non penso che poi ci facciano dei rosticini, no? Si fanno i rosticini? Non lo so. Vabbè, niente, cambiamo discorso. Mentre Brad Pitt torna a bere dopo 7 anni di sobrietà, molto importanti, sapete che spiccano una serie di notizie interessantissime nel web da qui a là. Nel frattempo c'è anche Giulia che invece, visto che prima parlavamo del fatto che una guerra fu sospesa nella storia, stiamo parlando ovviamente degli antipodi, non è una cosa recente, perché ci fu un'eclisse di sole, quindi ovviamente nell'ignoranza, cioè in quel momento non si capiva cosa fosse un'eclisse, non si capiva, si fermò una guerra. Allora prima suggerivo, ho detto metti il caso che in questi giorni ci dovrebbe essere appunto un'eclisse di sole visibile da una serie di territori del pianeta, e ho detto speriamo che magari qualcuno rinsavisca e fermi quello che sta succedendo. Nel frattempo stavo dicendo

l'estinzione dei famosi dinosauri, non famosi, non so se erano famosi o meno, ci hanno fatto anche dei film, tanto erano famosi che ci hanno fatto anche dei film. Però decisamente uno fa un po' pensare, metti il caso, perché è arrivato l'asteroide, chi può dirlo? Sarà il fato, sarà la fortuna, dipende sempre dai punti di vista.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Radio Number One, state lì.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: No, dai, si è accorciato.
5: Sì, si è accorciato.
6: Oh, ragazzi, si è accorciato.
4: Fabiana, si è accorciato.
7: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
4: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
7: Quindi si chiamerà solo...
8: Gli Spacca Notizie!
9: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.
11: Mami,

Summer One, questa era di Number One, questa era Harry Styles, American Girls. Ciao Rita, buona serata, si sta gustando il gelatino sul terrazzo dopo una giornata di lavoro. Vabbè, beata te che hai il terrazzino. No, vabbè, si fa così per dire. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Adesso c'è Sam Fender.

Bee Gees, Too Much Heaven, era 1978, tra altre cose questa canzone è realizzata per il concerto dell'UNICEF che si realizzò poi il 9 gennaio del 79 con fondi di beneficenza, e poi a seguire arrivò anche l'album Spirit Heavy Flow, che se non ce l'avete andatelo a prendere o almeno ascoltatelo, perché

0: Lana Grey, chiudiamo l'appuntamento di questa giornata, di questo inizio settimana, di questa serata, poi la notte di San Lorenzo, andate a vedere le stelle, poi ci saranno visibili anche nei prossimi giorni, ve lo garantisco, come ogni anno accade. Che dire, io sono Luchino e vi aspetto domani puntualmente tra le 18 e le 22, perché facciamo Summer One tutta l'estate insieme. Vi aspetto domani puntuali qui su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 22.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
0: Tutto questo è Summer One Nights.
1: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: take it to the flow now.
1: Solagenic, photogenic, shoot.
2: Radio Number One, un minuto alle 23.
3: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: One Nights.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.
0: Lasciati avvolgere fino a notte fonda. Vivi completamente la musica della stagione del sole.

0: One Nights. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Il suono più fresco,
2: quello che ti fa scatenare,
1: sorridere,
2: emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta le donne al volante.
5: Donne al volante, dal lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

Radio Number One, Summer One Nights.

0: Radio Number One, le due. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.